0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Calma di mare e Viaggio felice per coro e orchestra, opera 112. Orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Eacox.
1: Barry, Robin e Morris Gibb. How Deep Is Your Love? Arrangiamento di Matthew Barley. Victoria Mullova, violino. Matthew Barley, violoncello. Joseph Julian, pianoforte. Steve Smith, chitarra. Paul Clarvis, Colin Curry e Sam Walton, percussioni.

di Barry, Robin e Morris Gibb avete ascoltato How Deep Is Your Love. Victoria Mullova, violino. Matthew Barley, violoncello. Joseph Julian, pianoforte. Steve Smith, chitarra. Paul Clarvis, Colin Curry e Sam Walton, percussioni.

Innocentius da Monis. Tre laude da Laude Libro Primo. O stella matutina, umilmente t'invoco, Maria, Madre de Dio. Soprano Laura Fabris. Ensemble vocale Dodecantus e complesso strumentale Consort Veneto, diretti da Marina Malavasi.

Di Innocentius da Monis avete ascoltato tre laude dal Laude Libro Primo, soprano Laura Fabris. Ensemble vocale Dodecantus e complesso strumentale Consort Veneto diretti da Marina Malavasi. François Francœur, sonata in sol minore per violino e basso continuo, opera 2, numero 6. Dalle sonate a violino solo e basso continuo, secondo libro. Adagio lentamente, allemanda, corrente, sarabanda, rondò. Théotime Langlois de Swart, violino, e Justin Taylor, clavicembalo.

0: Di François Francoeur abbiamo ascoltato la sonata in sol minore per violino e basso continuo, opera 2, numero 6, dalle sonate a violino solo e basso continuo, secondo libro. Théotime Langlois Dessoart, violino, e Justin Taylor, clavicembalo.
1: Franz Schubert, sonata in la minore per violoncello e pianoforte, arpeggione, D821, allegro moderato, adagio, allegretto. Mischa Majski violoncello, Daria Ovora pianoforte.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Sonata in La minore per violoncello e pianoforte Arpeggione, D821. Misha Maisky violoncello, Daria Ovora pianoforte.
1: Rai Radio 3 Classica.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Fantasia in do minore. Pianista Roberto Prosseda.
1: Anton Bruckner. Sinfonia numero 9 in re minore. Incompiuta. Solenne, misterioso, scherzo, molto vivace. Trio, presto, adagio, lento, solenne. Gewandhaus Orchester. Andris Nelsons, direttore.

0: Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, incompiuta, Gewandhaus Orchester, Andris Nelsons direttore.
1: Ludwig van Beethoven, sonata in fa maggiore per violoncello e pianoforte, opera 5, numero 1, adagio sostenuto, allegro, rondò, allegro vivace. Christoph Kwan, violoncello, e Patrick Cohen, pianoforte.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Sonata in Fa maggiore per violoncello e pianoforte, opera 5, numero 1. Christoph Kwan, violoncello, e Patrick Cohen, pianoforte.
1: William Byrd, messa a 5 voci, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Benedictus, Agnus Dei. Complesso vocale The Tallest Scholars, diretto da Peter Phillips.

Di William Byrd avete ascoltato Messa a 5 voci, complesso vocale The Tallest Colors, diretto da Peter Phillips.

Rai Radio 3 Classica. Dmitri Shostakovich, Sinfonia in Sol minore, numero 11, opera 103, l'anno 1905. La piazza del Palazzo d'Inverno di Pietroburgo, adagio, il 9 gennaio, allegro, in memoriam, adagio, allarme, allegro non troppo. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Semyon Bychkov.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: L'energia verrà tratta dai mari e dai venti, regolata da tastiere che vibrano sotto le dita di ingegneri seduti davanti ai quadri di distribuzione. Gli uomini avranno mobili d'acciaio, 20 volte più leggeri e meno costosi dei nostri, e potranno scrivere in libri di nickel, il cui spessore non supera i 3 cm, economici e che contengono non di meno 100.000 pagine. Il caldo, il fresco e la ventilazione sono regolati da rapidi meccanismi. Tutto è controllato per mezzo di telefoni senza fili. Lo scambio di informazioni sarà immediato e sbrigativo. Istintivamente l'uomo non perderà tempo a costruire i periodi. Si infischierà della punteggiatura, disprezzerà cesellature e sfumature di linguaggio. Userà i segni matematici più, meno, per e immagini che servono ad esprimere la mimica facciale e la gesticolazione. Buongiorno, questa domenica 24 maggio, qui comincia. Buongiorno da Federico Capitoni, ci ritroviamo qui come ogni mattina, sono le 6:02, anzi quasi 3 minuti, e il programma è a cura di Federico Vizzaccaro, in regia troviamo questa mattina Cristiana Munzi, mentre il tecnico per la messa in onda è Davide Gabrielli. Ho letto una serie di ovvietà, di cose oggi all'ordine del giorno, ma chi le ha pronunciate, insomma chi ha detto, chi ha provato a preconizzare indovinando praticamente tutto, lo ha fatto più di 100 anni fa, Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del futurismo. Ho preso queste parole da un libro che ho qui davanti a me, un libro molto bello, molto ben scritto, edito da Rizzoli, si intitola Audacia, ribellione, velocità, vite strabilianti dei futuristi italiani. Lo scrive Giordano Bruno Guerri, che ha bisogno di poche presentazioni, storico, scrittore, esperto del ventennio, di tutto ciò che lo riguarda, e ha scritto veramente un libro notevole, un libro anche molto bello, illustrato, pieno di foto, di immagini, ma insomma fa veramente il punto sul futurismo dal punto di vista biografico, storico, ma anche attraverso delle interessanti riflessioni. Le vite un po' di tutti i futuristi sono raccontate, certamente quella che puntella un po' tutto il libro è proprio quella di Marinetti, che insomma è quello che ha sovrinteso il futurismo e che è rimasto fino alla fine. Tanti artisti sono entrati e usciti dal movimento, prima in disaccordo, poi in accordo, ci hanno ripensato, c'è un primo, un secondo futurismo, ma Marinetti è stato colui che ha tenuto sempre insieme un po' tutti i fili. Il futurismo, bisogna ammetterlo, è la nostra unica avanguardia e forse per inciso anche una delle avanguardie più importanti di sempre, forse anche la più importante, non tanto per le opere che ha prodotto, che sono certamente rilevanti, ma soprattutto per le ricadute che ha avuto nella pittura, nella scultura, nella letteratura, tantissimo nella musica. Adesso ci addentriamo nel libro. Io intanto vi ricordo il nostro numero di telefono 335-56-34296. Fateci sempre sapere cosa pensate, vi piace il futurismo, non vi piace, cosa pensate anche della musica che trasmettiamo oggi. Io ci ho provato, insomma, ho cercato di comporre un percorso futurista, ma in maniera non troppo estrema e non troppo radicale, in maniera tale da così, da venire incontro un po' a tutti, ma ricordandosi sempre che davvero anche la musica futurista più estrema in realtà è stata la base, ha costituito, ha prodotto, ha procurato i prodromi di tutta la musica che ascoltiamo oggi.

Brevissimo, rapidissimo e estremamente efficace questo Rails di Vladimir Deshevov con Nikita Mdoyans al pianoforte, un pezzo del 1926. Questo è un esempio di come certe idee del futurismo, come il movimento, il dinamismo, il meccanicismo, l'industrializzazione, avessero preso piede anche fuori dall'Italia, in particolare in Russia. Allora il tema appunto è questo, è proprio questa disamina sul futurismo molto, molto ben condotta, molto completa. Che parte dalle basi, da Marinetti e dalle intenzioni dei futuristi, da questo personaggio straordinario, particolare, insomma, un vero e proprio genio, anche particolare nel modo in cui si è espresso, perché poi Marinetti sì, ha lasciato delle poesie, ha lasciato insomma, delle testimonianze letterarie, però poi alla fine è uno di quei casi rari e strani di un artista che più che opere artistiche ha lasciato un testamento intellettuale, cioè alla fine Marinetti è importante soprattutto per la configurazione di questo movimento, di questa corrente futurista, a cui poi hanno dato corpo attraverso le loro opere, quelle che sono restate di più nel nostro immaginario, dei vari pittori, dei vari musicisti. Il libro, insomma, si divide in varie parti, c'è un interessante capitolo per esempio sulle donne, il futurismo, c'è un'intervista. Un'intervista impossibile a Marinetti fatta attraverso l'intelligenza artificiale, verso insomma, alla fine del volume, e ci sono tante riflessioni, per esempio anche quella su l'inevitabile oscurantismo, insomma, l'oblio a cui è andato incontro il futurismo per molto tempo, ancora oggi non tutti sembra vogliano interessarsi veramente fino in fondo al futurismo per le sue implicazioni politiche, ma insomma dobbiamo ricordarci che è stata una questione evidentemente, come dire, contestuale, contingente. Il futurismo e il fascismo sono semplicemente, diciamo, hanno corso insieme per questioni cronologiche e temporali. È vero che molti, non tutti, dei futuristi avevano aderito al fascismo, ma è pure vero che poi, insomma, il fascismo ha assunto il futurismo come sua arte, diciamo, pilota, ma solo perché aveva bisogno in qualche maniera di legittimarsi e di nobilitarsi anche dal punto di vista culturale. Peraltro perché insomma effettivamente è bizzarro, no? Insomma, che un movimento, sicuramente un'ideologia politica che diremmo conservatrice, poi insomma avesse fatto affidamento ad artisti che invece celebravano il progresso, celebravano il futuro, come appunto nelle profezie di Marinetti. Qui non si trattava soltanto di avere un approccio nuovo all'arte, ma si trattava addirittura in qualche maniera di profetizzare quello che sarebbe poi stato che sarebbe poi stato il mondo. E Marinetti era veramente un personaggio estremamente interessante, estremamente nuovo, che aveva fatto un po' come D'Annunzio, che era stato un po' anche un suo nome tutelare, che poi lui in qualche maniera ha rinnegato, voleva superare anche D'Annunzio, ma inevitabilmente D'Annunzio ha avuto molta influenza su di lui, per esempio sul fatto che ha cercato di identificare vita e arte, eh? Da Marinetti ha vissuto da artista cercando esso stesso, egli stesso di diventare in qualche maniera una specie di opera d'arte vivente, anche nell'abbigliamento, anche nel modo di fare, nel modo di porsi, i suoi spettacoli teatrali, anche quando appunto non c'era un vero e proprio copione, no? Quando non stava recitando davvero una parte, ma stava semplicemente dicendo ciò che il futurismo doveva essere, beh, insomma, creavano sempre scompiglio perché aveva una presenza scenica notevole, una voce sicuramente molto potente e faceva di tutto per far parlare poi di sé il giorno dopo.

Alfredo Casella, Pagine di guerra per pianoforte a quattro mani, i pianisti erano Antonio Bellista e Bruno Canino, insomma un duo che ci ha reso veramente fieri del pianismo italiano. Scritta questa suite nel 1916, quindi all'inizio del conflitto mondiale, ed è proprio l'anno in cui sono morti due giovani futuristi, Boccioni e Santelia. Boccioni durante un'esercitazione a cavallo e Santelia proprio durante il conflitto. E la guerra è un tema chiaramente che il futurismo ha affrontato in maniera certamente diversa da come l'affrontiamo oggi e come ci ricordano alcuni ascoltatori, che evidentemente non sono proprio d'accordo né con il movimento né tantomeno ovviamente insomma, con le idee che circolavano in quel periodo storico, le idee politiche. Però la guerra bisogna un po' vederla appunto con gli occhi di quel tempo e dei futuristi. Oggi per noi, per quasi tutti, insomma, a parte chi la guerra forse la fa, la prima cosa che ce n'è in mente quando si parla di guerra è morte, no? Insomma, l'idea della morte. Ecco, all'epoca per Marinetti e chi nella guerra credeva, prima di affrontarla poi, perché poi una volta affrontata la guerra si sono tutti resi conto che era una cosa su cui c'era poco, no, che c'era, era poco da celebrare sicuramente. Però l'idea inizialmente, soprattutto per questi giovani artisti, era che la guerra invece fosse una fonte di vitalità, di vita, cioè proprio esprimesse l'energia, la vitalità dell'uomo, in particolare del maschio. C'era insomma una visione che oggi forse riteniamo un po' retriva, insomma, però retrograda. Però ecco, la guerra era vita perché? Perché c'era appunto l'energia, perché c'era la forza fisica, perché c'era anche questa ancora idea di progresso, delle nuove armi che potevano distruggere il nemico. È sicuramente un atteggiamento anche un po' infantile, come avere a che fare con il giocattolo nuovo, l'ultimo ritrovato bellico era diventato il nuovo giocattolo da utilizzare. E proprio Boccioni, per esempio, è stato uno dei grandi pittori, dei grandi artisti del futurismo, appunto morto giovanissimo, uno dei firmatari, primo firmatario dei principali manifesti sull'arte figurativa, quello sulla pittura e quello sulla scultura, ossessionato dal nuovo. Bisognava sempre rinnovare, e su questo con Marinetti andava molto d'accordo, cioè l'idea di proprio dover sempre rincorrere il nuovo, e molto sostenuto proprio da Marinetti anche economicamente. Marinetti era benestante, e questo inevitabilmente aiutò un po' tutti quelli che passavano, ecco, sotto la sua protezione. E poi balla certamente, uno dei più importanti, diventato poi insieme a Severini, forse insomma comunque un pittore importantissimo al di là del futurismo, e balla anche ha addirittura proposto uno stile d'abbigliamento futurista, inventandosi per esempio il vestito antineutrale, cioè divise tutte colorate, cercava di far vestire gli altri artisti del futurismo in maniera coerente, cioè in maniera nuova, in maniera diversa, in maniera non anonima, egli stesso, anche vestito in maniera elegante, portava sempre cravatte particolarmente colorate. Dopo un manifesto scritto anche da Balla, in cui effettivamente nota che col arrivo della fotografia e del cinema forse l'arte figurativa, cioè il disegno della figura, non ha più molto senso, poi anche lui insomma si allontanerà sia dal futurismo sia dal fascismo e riprenderà proprio un approccio figurativo. Poi c'è Carrà che propone per esempio in un suo manifesto l'idea di sinestesia: i colori possono urlare, i colori possono profumare. Ha una breve esperienza nel futurismo, poi comincia a percorrere la metafisica, insomma, con De Chirico, De Pisis, e fa tutta un'altra carriera. Poi ci sono un'altra coppia interessante, i fratelli Corradini, che sono autori di un altro scritto sulla scorta delle idee wagneriane, dell'opera d'arte totale. Come Wagner, anche loro ritenevano che proprio nella musica si poteva trovare il collante, il collettore di tutte le arti, sembrava l'arte più completa. E anche qui è proposta una sinestesia. E sono anni quelli in cui questa idea di sinestesia, di associare la musica ai colori, ai sapori, agli odori, insomma, quindi a cercare di coinvolgere un po' tutti i sensi nell'esperienza musicale e artistica, è molto, molto frequentata anche da autori lontani dal futurismo, lontani geograficamente o lontani culturalmente, viene in mente Scriabin o Churgiolis, tutti peraltro influenzati, anche molti dei futuristi lo erano, pensiamo a Russolo, dalle teorie teosofiche.

per chi ha avuto la pazienza ad ascoltare fino qua. Ecco, questa è vera musica, vera e propria musica futurista. Francesco Balilla Pratella, questo è un pezzo dall'Aviatore Dro, arrivo di automobili, aeroplano, spasmo e morte di Dro, una versione per pianoforte e voci e intona rumori. Pratella Ensemble, coro da camera Euridice, Pierpaolo Scattolin è il direttore. Ecco, io vi chiedo, vedo che continuano ad arrivare dei messaggi che mettono sempre, insomma, che hanno un po' di sospetti sul futurismo perché lo associano inevitabilmente al fascismo. Ecco, magari vi chiedo di fare lo sforzo di separare le due cose. Il fascismo abbia fatto anche cose buone, non lo so, ma sicuramente il futurismo cose buone l'ha fatte, tra cui proprio l'introduzione del rumore nella musica. Ecco, i musicisti del movimento futurista sono molto importanti, non sempre considerati, ma forse la grande rivoluzione l'hanno fatta proprio loro, perché non c'è stato nessun movimento al mondo che ha in quegli anni che ha proposto le stesse cose, mentre nella pittura, nella scultura, mutatis mutandis, si trovavano alcuni elementi comuni anche in altri movimenti artistici pressappoco dello stesso periodo. Ecco, nel caso della musica, ciò che ha fatto soprattutto Luigi Russolo non si è ritrovato. Ecco, Francesco Balilla Pratella era il musicista ufficiale del futurismo, quel molto molto stimato da Marinetti. Marinetti gli suggeriva di essere anche più sfrontato di quello che già era. È autore di un primo manifesto della musica futurista in cui c'erano delle teorie molto vicine a quelle che già avevano anche altri autori in Europa e anche negli Stati Uniti, quindi un'idea di liberare la musica dalla tonalità, l'idea eventualmente di esplorare la microtonalità, i libretti dell'opera che dovevano essere più liberi dalla metrica classica, quindi una serie di idee moderne che già però erano state in qualche maniera visitate da altri autori. E invece il vero innovatore è un pittore, Luigi Russolo, che nasce proprio come pittore, tant'è che firma anche i primi manifesti sulla pittura, che prende a modello gli insegnamenti di Balilla Pratella, ma va molto oltre, veramente fa quello che aveva chiesto di fare Marinetti, cioè sconvolge tutto e tutti, facendo cosa? Introducendo il rumore nella musica, ma non come elemento così accidentale, proprio come elemento costitutivo. Cioè, per Russolo la musica del futuro sarebbe dovuta essere una musica fatta di soli rumori, ormai assunta un'analogia, o meglio un'identità tra suono e rumore, quindi una distinzione che non aveva più luogo secondo Russolo, la musica si poteva fare quasi esclusivamente attraverso i rumori. E quello che Russolo ottenne non è stata poi una musica fatta esclusivamente di rumori, ma una mediazione come quella che abbiamo sentito proprio qui nel pezzo di Francesco Balilla Pratella, dove assieme agli strumenti tradizionali ci sono anche i rumori fatti con cosa? Con degli strumenti appositi proprio costruiti da Russolo, che si chiamano intonarumori, sono scatole, oggi li possiamo vedere ricostruiti perché sono poi durante il secondo conflitto mondiale sono andati distrutti, ma possiamo vederli abbastanza fedelmente ricostruiti, sono delle scatole con dei coni, delle manovelle, dei pulsanti, dentro c'è un meccanismo molto semplice di lamelle e di ingranaggi. Beh, girando le manovelle, azionando i pulsanti, ne possiamo sentire tutti i rumori del mondo, almeno del mondo dell'epoca, il ronzio, il sibilo, il fischio, il rombo. Ecco, tutti questi rumori venivano poi estesi secondo vari registri, e c'erano appunto vari rumori, esattamente come nell'orchestra ci sono varie sezioni e vari tipi di strumenti. Ecco perché intona rumori, perché poi venivano in qualche maniera modulati sulla base delle esigenze. Beh, quello che è avvenuto è proprio questo. Ancora oggi abbiamo una musica finalmente che insieme al suono produce anche e convive con il rumore. Certo, è un po' come avveniva per gli spettacoli di Marinetti, i concerti di musica futurista provocavano grande scalpore. C'è un concerto molto noto dal Verme di Milano nel 1914 che è poi finito in una
vera e propria rissa in cui ci sono stati contusi, feriti, insomma il pubblico non si aspettava di ascoltare rumore, no? Pensava di ascoltare musica, e invece appunto questi intonarumori insomma non mantennero le promesse fatte secondo il pubblico, e quindi, ma questo era quello esattamente ciò che volevano i futuristi, creare scompiglio e beh, certo, forse anche creare poi queste risse, queste zuffe in cui molti di loro si divertivano, al quale molti di loro si divertivano a partecipare, perché questa idea appunto del combattimento, di un approccio anche un po' violento, è vero, insomma molti di loro lo avevano, insomma ci sono tantissimi episodi anche raccontati in questo libro di zuffe, di risse finite più o meno bene, però quello che conta è veramente il segno che poi ha lasciato Russolo anche sulla musica odierna, perché poi quei rumori sono diventati i suoni elettronici che popolano un po' quasi tutta ormai la nostra musica.

Victor de Sabata, il balletto Mille e una notte, datato 1929, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi con direttore Francesco Maria Colombo. In questo settimo quadro de Sabata ambienta tutto dentro un grande aeroplano capace di contenere 1.000 persone che sorvola i cieli di New York, quindi la metropoli, il progresso, gli aeromobili, tutto ciò che ai futuristi interessava particolarmente. E chiudiamo con un pezzo di un gruppo attivo tra gli anni 80 e gli anni 90, che si chiama The Art of Noise, ha scritto molti pezzi che molti di voi conosceranno. Questo è un pezzo ispirato a Debussy, La Flûte de Pan, e con questo io vi saluto e ci sentiamo presto.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
2: Ci siamo. Torna a Play Memories.
3: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
4: Vogliamo la commedia?
3: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
6: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
7: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
8: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
7: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Possibile svolta in Medio Oriente. Donald Trump, dopo una giornata di colloqui a distanza con i leader del Golfo, di altri paesi islamici e poi anche con il premier israeliano Netanyahu, ha annunciato che un accordo con l'Iran è ormai vicino.
3: Un accordo ampiamente negoziato, un'intesa addirittura di arrivo, soltanto gli ultimi dettagli da mettere a punto. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto. È la descrizione dello stato della trattativa di Donald Trump sul suo social, un post di propaganda, la replica dei Pasdaran, pubblicata dall'agenzia di stampa iraniana Fars. Teheran non ha preso alcun impegno sul nucleare, ma il governo iraniano ufficialmente non conferma né smentisce l'annuncio di Trump, mentre il ministero degli esteri di Teheran parla di un accordo vicino e rimanda la discussione sul programma nucleare a un negoziato che dovrebbe svolgersi nei 30 o 60 giorni seguenti alla stipula di un memorandum d'intesa. Il New York Times sostiene che l'accordo prevederebbe la cessione delle scorte di uranio arricchito della Repubblica Islamica, lo sblocco di 25 miliardi di fondi iraniani congelati all'estero, la fine delle ostilità su tutti i fronti, incluso quello libanese. Per concentrarsi sulle ultime fasi del negoziato, il presidente aveva deciso di trascorrere il fine settimana alla Casa Bianca, all'esterno della quale un uomo è stato ucciso dagli agenti del servizio segreto dopo aver esploso una ventina di colpi di arma da fuoco, pare soffrisse di disturbi mentali. Enzo Arcieri, GR3.
4: In Ucraina, di un morto e almeno 5 feriti il bilancio del massiccio attacco missilistico russo su Kiev e sulla sua area metropolitana. Dichiarato lo stato di allerta in tutto il paese, la rappresaglia per il raid ucraino nel quale è stato colpito un dormitorio universitario nella regione occupata di Luhansk, con un bilancio di 21 morti e decine di feriti.
2: La strage di Capaci del 23 maggio del 1992, in cui vennero uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta, è stata manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Lo ha scritto il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 34esimo anniversario dell'attentato.
4: A proposito di criminalità, un appello a scardinare la cultura della prepotenza è stato lanciato da Leone XIV ad Acerra nel corso della prima visita di un papa nella Terra dei Fuochi. Ecco le sue parole.
5: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
2: Oggi e domani elezioni amministrative in quasi 750 comuni italiani, coinvolti oltre 6 milioni di cittadini. I seggi apriranno fra pochi minuti, alle 7, e chiuderanno alle 23. Domani saranno aperti dalle 7 alle 15. Si vota in 18 capoluoghi, tra cui Arezzo, Macerata, Reggio Calabria, Salerno e Venezia.
4: Si conclude a Trento il Festival dell'Economia. Ieri dal governo stime e annunci su turismo, pubblico impiego e fisco. L'inviato.
6: Il primo punto è il pubblico impiego, per il quale la stagione dei rinnovi contrattuali dovrebbe chiudersi entro l'anno. Di pari passo procede il turnover del personale, con un obiettivo ambizioso ma possibile, ha detto il ministro Paolo Zangrillo.
7: Per quanto l'obiettivo del 1 milione di dipendenti nei prossimi 8 anni sia un obiettivo molto sfidante, io sono molto ottimista.
6: Secondo punto è il turismo. Le incertezze delle crisi geopolitiche in corso potrebbero favorire la stagione del bel paese, con più italiani e più europei. Secondo le previsioni, più 2% per presenze e arrivi. Infine il fisco, non esclusa con la prossima manovra una riduzione dell'aliquota IRPEF anche per i redditi da 50 a 60 mila euro, con una decisiva riserva però, ha avvertito il viceministro Maurizio Leo.
8: Vogliamo fare di più, però dobbiamo tener conto che abbiamo una situazione molto molto complicata dal punto di vista delle risorse.
6: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR3.
2: Caro Energia, la Commissione valuta per l'Italia una clausola temporanea con spese green fuori dal patto di stabilità, ma solo per un anno. E sul debito comune Bruxelles apre al confronto. Il commissario Dombrovskis ricorda che l'Unione già finanzia alcune misure con strumenti condivisi, dal Next Generation EU alla difesa. Su possibili estensioni e proroghe, la decisione deve essere affidata agli Stati membri e al Parlamento europeo.
4: La tragedia alle Maldive. Sono rientrate in Italia tutte le salme dei 5 sub morti durante un'immersione in una grotta oltre 60 metri di profondità. Da domani all'ospedale di Gallarate le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Gli inquirenti puntano anche sulle analisi delle attrezzature delle telecamere subacquee per chiarire le cause del tragico incidente.
2: È andata a Fjord di Cristian Mungiu la Palma d'Oro per il miglior film al 79esimo Festival di Cannes. Grand Prix al russo Minotaur premio per la miglior regia, condiviso da due pellicole, La Bola Negra e Fatherland, due ex aequo anche per le migliori interpretazioni, maschili e femminili. A Barbara Streisand, in videocollegamento dagli Stati Uniti, la Palma d'Oro d'onore. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Meteoradio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3. Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
4: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano, benvenuti all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. Domenica 24 maggio, un saluto a chi ci ascolta alla radio, un saluto anche a chi ci ascolta su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Il saluto vi arriva da parte mia, ma anche da Giulia Nucci che è in regia con noi e Davide Gabrielli che è alla console. Dunque, oggi è domenica, di consueto noi andiamo a sfogliare soprattutto le pagine dei settimanali dei periodici stranieri, ma non possiamo farlo prima di aver guardato le ultime notizie, gli ultimi titoli anche sui quotidiani. E oggi, domenica 24 maggio, certamente l'espressione che potremmo sottolineare in molti dei titoli che abbiamo visto prima di iniziare è largely negotiated, in gran parte negoziato. Trump afferma che l'accordo con l'Iran è in gran parte negoziato, compresa la riapertura dello stretto di Hormuz. Questo è un titolo che vediamo praticamente ripetuto, identico sia sulla home page della BBC che su quella di CNN che su quella di Al Jazeera. Ecco, abbiamo preso i principali network di informazione. Teheran segnala anche progressi nei colloqui, scrive BBC, ma afferma che la questione chiave delle armi nucleari non fa parte del quadro iniziale su cui si sta lavorando. Al Jazeera aggiunge il fatto che il presidente ha dichiarato che l'accordo includerà appunto la riapertura dello stretto di Hormuz dopo una telefonata, una conversazione avuta con i leader medio orientali. E se andiamo su Tehran Times, leggiamo in realtà in apertura questo titolo: l'Iran comunica ad Asim Munir di non fidarsi degli Stati Uniti e avverte che adotterà una risposta ben più severa se la guerra dovesse riprendere sotto la copertura della diplomazia. E il giornale riporta ancora l'analisi che abbiamo letto ieri: la diplomazia di Trump è una farsa, si chiedeva il giornale di Teheran. In ogni caso, appunto, come sentivate anche dal servizio del GR, la notizia del giorno è questa: un accordo in gran parte negoziato, dunque un procedere verso una reale conclusione, lo vedremo. Allora, se questa è la notizia del giorno, le speculazioni, tra virgolette, giornalistiche si muovono tutte su quanto è avvenuto nelle ultime ore. Noi andiamo sulle pagine dell'Atlantic per leggere un editoriale, per leggere il titolo di un'analisi scritta da Robert Kagan, politologo, storico analista americano. Il titolo è: il piano finale di Trump è la resa, sembra che speri di dileguarsi senza che gli americani si accorgano della portata di questa sconfitta. Va detto che il pezzo è firmato il 21 maggio, ovviamente siamo su un periodico e siamo a prima degli ultimi sviluppi, all'ultima mandata dei negoziati, a prima dell'arrivo dei negoziatori pakistani e del Qatar a Teheran. In ogni caso vale la pena leggere la sintesi del pensiero di Kagan. Gli Stati Uniti si stanno ritirando dalla crisi. Trump potrebbe lanciare un altro attacco limitato per mostrarsi inflessibile e soddisfare le richieste dei sostenitori della guerra, ma sarebbe un gesto puramente di facciata. In questo caso, strategia finale è un eufemismo per resa. Questo Robert Kagan. Se andiamo sulle pagine di Foreign Affairs, troviamo davvero tanti titoli dedicati alla guerra in corso. Uno ce l'abbiamo davanti, titola: l'Iran come il Vietnam, l'Ucraina come la Corea, guerre simili finiscono in modi simili. Un altro titolo ancora che vediamo in apertura è: Hormuz è un monito per l'Indo-Pacifico, la prossima sfida per le vie navigabili dell'Asia. E l'articolo racconta di quante volte, di come è stato importante proprio lo stretto di Hormuz in varie fasi della storia recente, nelle relazioni internazionali. E poi però aggiunge che le nuove tecnologie e il nuovo sistema economico fa sì che il potenziale, diciamo, decisivo dell'apertura o chiusura dello stretto può fare molto, avere molti più effetti di quanto accaduto in precedenza. Abbiamo parlato dei negoziatori, ieri abbiamo tanto letto del ruolo del Pakistan in prima linea, abbiamo visto arrivare a Teheran appunto le squadre dei negoziatori sia del Pakistan che del Qatar. Se andiamo sulle Le Monde Diplomatique troviamo in apertura un articolo dedicato proprio a Islamabad e Kabul, il costo della prossimità. Dal 23 marzo, scrive il giornale, Islamabad si è imposta come uno degli attori chiave nel tentativo di mediare tra Washington e Teheran in vista appunto di decretare un cessate il fuoco. Al confine con l'Iran, il Pakistan misura le conseguenze potenziali, ovviamente, di una escalation del conflitto, mentre però lo stesso Pakistan è alle prese con il suo rivale storico, l'India, e impegnato in uno scontro violento con l'Afghanistan. Un'interessante analisi del ruolo del paese. L'articolo racconta della guerra che difatti abbiamo un po' tutti accantonato tra Pakistan e Afghanistan, con scontri che ci sono stati a più riprese, l'ultimo il 27 marzo, tra due paesi che condividono 2640 chilometri di confine, ci ricorda Le Monde Diplomatique. Un altro tema che torna nelle pagine dei settimanali dei periodici è che ieri abbiamo visto a più riprese declinato nelle cronache di molti quotidiani che davano conto della riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia in vista di un decisivo vertice della NATO che si terrà ad Ankara nel prossimo mese di luglio. Sullo Spiegel andiamo a notare un'intervista all'ex ministro degli esteri tedesco Joschka Fischer. No, nutro dei dubbi sulla sopravvivenza della NATO. Joschka Fischer, figura di spicco della politica estera tedesca del periodo della post-riunificazione, scrive lo Spiegel, afferma di trovare Trump profondamente sgradevole, discute della necessità di una bomba europea e dichiara di non essersi mai fidato di Putin. Dal mio punto di vista, risponde a un certo punto Fischer al giornalista dello Spiegel, è stato un errore già nel suo primo mandato accantonare l'accordo sul nucleare con l'Iran, negoziato da Barack Obama e dagli europei. Con la guerra attuale finora non ha ottenuto nulla, il regime molto probabilmente si aggrapperà al potere e l'uranio arricchito resterà sotto il suo controllo. L'unico cambio di regime.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Christoph Biechler.
2: Bis zum 1. Juni werden kaum alle 94 Wohnungen für Flüchtlinge gefunden sein. Über ein Abkommen zwischen dem Iran und den USA wird weiter spekuliert. Das Wetter ist sehr sonnig bei 28 bis 34 Grad. Eine Woche vor dem Stichtag sucht das Land noch immer Wohnungen für Flüchtlinge in den Gemeinden. Soziallandesrätin Rosemarie Palmer vermutet, dass sich die erhofften 94 Wohnungen wohl nicht alle finden lassen. Aus den Rückmeldungen aus den Bezirken schließe sie, dass wohl etwa die Hälfte der angestrebten Wohnungen die erhofften 94 Wohnungen wohl nicht alle finden lassen. Aus den Rückmeldungen aus den Bezirken schließe sie, dass wohl etwa die Hälfte der angestrebten Wohnungen zum 1. Juni gefunden sind.

0: Es ist 3 Südtirol, gleich ist es 12.30 Uhr. Es geht hier nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache nehmen wir um 13 Uhr wieder auf mit neuesten Nachrichten und Verkehrsmeldungen.
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Bentroe des la Rai Ladinia de Busan in domenia 24 de me. Te notizier den che la situazione del traffic tra region chis dis che ven, la presentazione del settim liber per Ladin della storia dei Fredes Grimm e la scontreda della toponomastica te fassa. Te un car de ora la programmazione radio per Ladin la vainant con la trasmissione la regione da Loma de Hugo Senoner. Da sera invece dalle 7:05 de crepes dal sela, Georg Musner porta dand la seconda per del programma Non Santenac Vive Stire Corch. Da per del grob della gente età del Caffa o vede Selva Levenu, dat fora una pubblicazione che riporta di alcuna parentela de Selva, ver resonade che sliber con Marta Senoner, che l'ha già stata ideatore e coordinatore del progetto. Scomenzò la scuola neve, semburt incidente del Suttirol in che la domanda sura falses, le morte in giovane 35 anni Mara Miribung.
3: Un giovane di 35 anni è già l'urt poschinir e non è più rovezzruc da Sara. Pur cal el nucar de alarm in cui inciar mes assis da duman. Al i nucar de studa fug da falces e burnic, suc in statras forces d'intervant. Arzace fel joan feri et sansa vita prona pert il bosch carta sur al peist falces. L'incident mortal e probabilment arbel nuesel deng Sara els dinamicas l'incident ne ni acha model duzt leres. L'alle probabilmente giù su raggiuta usi il tractor, des spuistor cugure pur 50 metri giù pur loro ogni art e l'alte se storniusciure fora. Alle new ferida san e mort ciamo sono il post l'incident. I studi a fug e sforza sto curs a pur veda salvel giun, mo pur l'alt transcingagn nell'inder plus teniata non fa. Lunge studi a fug da falsa se pur nec e l'incitella aiuta al ping, il servizio sanitario e la Croce Blanca, il dottor d'emergenza e carabinier sono il post.
2: Dis de gran ciauto in che te duta la teglia e te nos rayon con temperature che passa via i 30 degrees. Le l'anticiclone delle Azzorre che garantis temp stable e ciaut. Il livello della neif le mender ancora rispetta la media della stagione ence la all'auta Samont. Te la stazione de Sas de Mul su Marmoleda a 2606 metres ven mesura 30 neif centimetres de neif, in valor piuttosto basso per la fin de me. E chest che ven chest della neif se verifichea ence su l'ort le cevedale a 2.895 metri di altezza. Ti dis che ven te val serurà a giungere i 30 degrees, invece il zero termic eruarà a passa 3.600 metri. La stazione Meteo Trentino la met ciaut in sina in sabbia dai 30 de me, in che a 30 Busan la minimes le se a 15 degrees e la massimes ad artura a 32. Ven osserva invece che la Fontenes de Ega e il bilancio del 2026 le sempre negativ, ence per la Fontenes più sottes. Le amo una situazione di stress idric, ma chiest ciaut e pece a precipitazione potesse appurare la condizione. Mudona des argument reso non del traffic. Des che l'era venu fatta sera mos commens del mese de me, le amò che va in anti l'urieres per la fin per la sicurezza sul pent sora la riggerta al Val di Riga. Con domani lunedì 6:25 de me le pervedu che la strada venne sereda de net da mesa alle sot da sera en sin alle sie da domani. Il traffic ventra mudà sulla strada state la 40 nef della Val de Puster. Il lunedì 6:25 de me, domani, sempre pesca de me, festa del Suttirol, Austria e Germania, vende scomanà il traffic di mezzi pesocchi, camion sora i 7,5 tonnellate sull'autostrada del Brenner da Sterzing via Piteno Nord in sin al Brenner. Desferente se invece la reazione, perché il che verde la strada del Brenner, che venirà sereda in sabato che ven da per dell'Austria, Mara Miribung.
3: Il direttore tecnico dell'autostrada del Brenner, Carlo Costa, va a galfazzare l'autostrada del Brenner che va in sluta una catastrofa. Casa alla c'è al Savaino che giunge il Festival dell'Economia a Trant. A rendendes nia magi il status, mod l'interruzione di tutti gli intermediari che mani produce, in sciò Costa. 10% del commercio nazionale va sur al Brenner. Il membro della giunta provinciale Heinrich Dorfer è in der manco cruzie. Troppe persone disavano del status che erano da l'erg e sono venute per un rovinio del traffico. L'autostrada e la strada principale saranno chiuse in sabato e 30 maggio da Zunstang Miste al 7 sera.
2: Ieri è svegnon alla issuda ladina te fascia, la scommenzadiva per la valorizzazione del lengaz, le venu portadanna scontreda sull'atto pronomastica. A indrezzare l'estate l'Unione di Ladins de Fascia, che per la issuda ladina appuntin la presentà in libro sulla flora, in stadì, indrezzare raides sul territorio e a mo appuntin ence in approfondimento sui toponimes del territorio. Sention Sunches, la direttora dell'Unione di Ladins de Fascia, Nive Siori.
4: La toponomastica le dande tutto un archivio storico dei nomi svegliores, da quel che se per esempio te fassa Kecce non se dovrà più, ma se il trova a morte la toponomastica, desche per esempio le Keccene. Dunque la toponomastica è un archivio non de modo del lengaz, ma anche del mondo, della storia, del popolo, e se potesse asirinand con la issuda ladina per i di Essen che ven, dimostra la toponomastica, tanto ricca le il ciadin de cosses che si potesse tirar fuori dalla toponomastica.
2: Le venio spiegato che i fasia in lotta gedere nei nomi al territorio.
4: Nes crosave si aia segur besen de nominer il territorio, la promota che iero e chio, non demo per se troer fora, sa che i conia lurer sul territorio e vive al territorio una vita muie più fona che al di danché. Perché duci dissi sia sul territorio, e da Seer, da Resteler, da Sirte Champ, da Coersu, da Sirte il Bosch, dunque ha bisogno di nominare o la che sia, che fasea. Ben sicur un post Telveides, che anche Telveides ti disse che i nomi Jedi, e dunque al do della caratteristiche del territorio che ha di Danta Iei, si dà anche un nom. Se vedeva un coltoron, era chiamato coltoron. Se vedeva una crepa negra, poteva chiamare crepa negra. O anche se che domingo il più articolato, che per esempio Ciuccia, che era un posto là che invece veniva fatta la Ciauc.
2: Iori la spiega che tras la toponomastica vembina su una lingua de preposizions dal Bonrica, una perde grande importanza del lengaz ladin.
4: Se sa ben che il territorio è da mont, le un territorio un muie in torcolano, le un territorio dret, le in torcolà, le in fizzà, le in goliccià, dunque all'orizzonte visif il cambia doidò e anche che anche tu te ves a pe su questo territorio, te mudes doidò la direzione che te scontri se così ta. Dunque il ladin di schienze etres lengac ma non italian, idò ora una combinazione di verbi e di preposizioni per se spiegare. Dunque, agge cognare dir, ite per sot, dant zu, sora fora, tin son, per spiegare a quel che me scouta, co che son do che vai tel territorio, co che vai ite tel territorio.
2: Con la collaboradora Nicoletta Ritz, l'Unione di Ladins la lura sulla toponomastica tra si social, sention Ritz che la ne conta.
5: Danan in caum e tu fora sulla piates Instagram e Facebook dell'Unione di Ladins de Fascia che sta cartines con sui nomes che le te paesi toponimes. Non fat una trentina da penia fins al forn e che slurier l'han fat per valorizer quel che le già stat fat te ien passé, che se truat il dizionario toponomastic trentin e le che le stat pubblica che le su papier e online. Però men c'è una valorizzazione che rue temana la gent.
2: La gent la podia vedere donca la cartes con i nomes di micro toponim. Le venne fuori che un muie di chisno era conosciuto, Ritz ne spiega la motivazione.
5: Perché la conoscenza del territorio l'hai cambiata, le cambia anche la gente che vive nei paesi, mor fuori pian pian chi ha vivuto il paese da bacane, e dunque conosceva la persa del paese, o la che le ranciamp e che la vera è in nome adesso le su tre ceses, e dunque le cambia proprio la conoscenza del territorio e dei paesi. Per non parlare dopo della conoscenza che le della Mons, di Bosch che le di intorno via a Nes Paises e che scuole l'Urier che si ronin anta da Luton che ven a metter fuori la Kertes de duci toponimes che le de nostra ionda dai Paises fino ai Crepes, tutta la aperta mesa costa.
2: L'ena sezione sul sito internet dell'Unione di Ladins de Fascia ha conduta la Kertes Ruede Sence sui social, l'agenda poi lauza fuori i besegni che ia essa, Ritz.
5: Io ho un reguet che sta osservazione, se Giulia Smanaronita alla commissione toponomastica del Comune Generale de Fascia, che così ti vengono mettuto a post, se le da mettere a post, che vengono valutate da una commissione d'esperti, la geolocalizzazione del toponim.
2: L'Unione di Ladins va in ante domani ence un altro impegno a ence sul territorio.
5: Per i toponimes de Fascia, le dizionario toponomastico, tanto de papier che online. E il problema è che online, geve l'air dante il toponim, esirite se chiede la geolocalizzazione. Quel che l'Unione propone a ence che te fascia se cruzza de toponomastica le decrea una piattaforma o la che asirite le la mappa con susai nomes e dunque non geve il cognoser li nom dant fora ma che mana manche se sleria ven fora duci nomes che le tempost.
2: Dalla RSI dalle venue fora ence che ha torperta la discussione l'era ence gent zona.
6: Ara zegnu das trasladadas te in dut centis tanta lingac las storias di Fredes Jakob e Wilhelm Grimm unde kige ladin. Kij dizel nu presentea balzang da la traduturia Gabriela Frontul l setim liber cum trai storias nöjas. Alla se tratta de Picciana e Blanca e Rosa Köcena, Jean la Fortuna e la Bisca Blanca. Lila storias por ladin po incestan impuls a la fantasia di mitungs che van ince decedada danatar element present liber. Al jung Gabriela Frontul.
7: Io penso che mi tunse il smitans ladines alle valdate schaial da lingaz la uma il sa darbel illustrades per ci calen mon strene che mi tunse in conasnia tang e ia cere de fa le illustrazioni in una maniera che al si des lerk per la fantasia di mi tunse.
6: Por realizar las ilustraciones de libros a Frontul, la se considera un experto del sector de designs por mitungs.
7: Ya dar un buen psicólogo por mitungs que es artísticamente cualificado y al mirar a estas ilustraciones, al dije en que si mitungs adoraba el especial por una parte de un libro, magari de una historia, que hay más udai.
6: Les contias ne van niam aprijadas de mitungs por somon magic, muince pori valurs caras trasmet.
7: Estas storias nidas contadas da nina na generazion alatra e alza duta xta sapienza, la ite duta xta morale chi mitungs adora e als ti feix darbun. I sag halt, per ci xils kund ai mi nus als mis netzes po weigi schicka als di plesch e zu di kale alle tresel bum che va in ant con kis eroie con kis castas eroines e alla fin el tresla justizia ca calamiu e cal ador limitungs.
6: Tratan la presentazione stata danda Büka Balzang a Bernadetta Nagler lit dant val toce le storias. Ince po Nagler cade de para pro la traduzione e la possibilità da podai li le scuntias por la ding narichimant.
5: Alle le storias con caras che in mia generazione è cresciuta se, che se ne descontate da nostre slase, da nostre zumas, e queste storie tanto lere di Fredes Grimm che mi sono ben da un'altra cultura ma che non ci fa para e queste storie che ha le linee tanto lere da un mal giusto e ingiusto e potrebbe essere per la ding e una solidanza per le famiglie giovani diciamo per gli scanci che contano storie che si entusiasmano per storie
6: Inche Nagler. Mo tratang la sara nel nia manu presentel liber nu, ma l'inceste la daurida della mostra di Gabriela Frontul dal titul La Sinfonia del Quadrat e del Chartl, al giung l'artista.
7: Tal il quadrat, che è più un simbolo per la vita di Vignide, con chi spitz, con chi o la consumste la ite, più strange magari, ince o la calè nostra l'erc, e alex Chartl, che si fece unire con l'universo, con Wald Plegrang, al time for al mal, al proteggere al boom.
6: Per l'esperta d'arte Eva Gratel fece danno tutta la forma del chartel per tutto il percorso artistico di Gabriela Frontul. Al jung Gratel.
8: Ihre Werke, ihre ureigenen Werke, denke ich, sind die hier in diese Kreise. Das Sonnensymbol, das Symbol für Energie, aber auch das Symbol für Ruhe. Und dieser Kreis hat die Künstlerin eigentlich ein Leben lang begleitet. Das ist ihr ureigenes Symbol, Kreis im Quadrat. Und Quadrat, das sagt sie selber, das sind die Ecken und Kanten. Und der Kreis schließt eben nur das Positive mit ein und lässt das Negative außen vor. So selbst die Künstlerin zu ihren Werken.
6: Dice Eva Gratel, la mostra sarà ciò da udaicina in domenia e più visa al marce dall'Orlora Balzan al numero 22.
2: così da Roman Clara che ne ha reportato che sta neva presentazione aperta a Monsina anche. Adesso invece vi faccio un saer da Moin Kurt che inchieta il tennis, le scomenzà il tornoi Roland Garros a Parigi con il teence Yannick Sinner, ben sicur che è il favori e teanter tutta la nazione presente. Le sarà in gara il Mertes Kest contro il Franzos Tabur. In con del tempo invece vi faccio un ben sicur saer che inchiere sta buon tempo tutto il dì a Ortisei vem tu massimes a 26 degrees, a San Martin de Torre a Moena i met 27 degrees. Con quest le dut per inchieve lascio adesso la coppa del caffè, stase ben, deve il pai.
1: La Coppa del Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agì dai programmi ladins della RAI.
9: Buongiorno a voi tutti che mi ascoltate su, che ho Hugo Senon all'Explorant de Mühlporche per ragione. Tang Balguna Enes, il suo restante Daniel Alfreider, ha tutto aperto un congresso della linguistica, che ha fatto a poi a di ci chi pensa de si rugneda la rugneda d'loma, cocn dich. I jaun in quei impera plu rugnedes. Ma d'antr naus jil anga caic dich nos mutongs musa da pitli rugne me la rugneda d'loma. Por mo can qui e granch, ponedessi impare anga autri lingatch. La domanda per quel ie ma ci ie padrat. Il seu restant Alfreder Minoa che a casa se sent il me quand il po rugne la din, la rugne da d'loma. Ques m'ha fat penser do per doi motivi. Un ie che tutta la gent che sa me un lingaz che n'ha d'alguna idea ci vuol di potei comunicare de altri lingatge. Ce sapa quei che in regione ladin canc neus rugnon ladin e in sa ce valor che ha la rugneda de quei del post. Savon che til tudesc dal 20.000 paroles, til talian 12.000 paroles, til ladin povestr 3.000 paroles. Come ladins son staiei ora dalla gran concurrenza ci dice i ladins a me puccia paroles e calziemo differentes da val a val. Ulongsa per cal strite, chic de neus se sent più accesa can chi regiona con la gent da altri stati continents. Per me il seu restant Alfreder a region can clidis che el se sent accesa me sul porus ne ladin. Anche se i ladins a me puccia paroles. Ma che la paroles che ha i ladins quelles je vedles e cresciudes de cent e cent'anni. Se ne ustulon ca un libro tudesco italiano scritto dan 300, 400, 500 anni pone un capion bella unia. Facion fadia a lieser che i libri ci lic la paroles di secoli san muda da san anche se il tudesc veng scritt da passa 500 anni il medemo cul italiano.

italiani se sent pas acesa quand liec la Divina Commedia de Dante. Mais n'y a la din. Pour moi, da circa 100 ans, ans commença à scrire vel lettre ou vel poésie pour la din. Pour qu'elle, la din y est vif plus que mei. La din y est crescu con la gente et con el laur. Va fais un exemple. Tout long qu'a la parola mugel. La parola mugel n'a le not d'italien et not d'udasque. Prenez exemple. Si un moller, un artiste, veit un keder et lié de pent l'invierne con la neuf, pon a dit le snel, ma ce mugel que y a la natura son keder. Ma si a lisi per d'udasque wie lieblich ist die Landschaft, kann dich mei, kelkel moller weit zu Mugel. Manga per Talian, ma che bello questo quadro. Mugel dich trop de plu che no bello o lieblich. In Schiele jel con grund autra paroles. La paroles je nasciudes col temp e con el mestier e con tutta la massaria che ho a disposizione. Perché qualcuno sa ben la rosneda dell'autor e conosce la cultura che è dovia, che fa fatica a capire il spirito dell'altra persona. Noi, ladings, sono fortunati che sapevamo almeno 3 rosnede e io ne impera mo altri linguaggi. Che è da stimare, ci dice col confront e può dire che ci rosnede e se sent a casa. Perché ha Alfred ragione che se sent a casa, ma te si rosnede. Anche se la din a me puccia parole.

Pronomo sei deixou melhor com italiani, tem está são pona git da Toscana, da Marche, da Puglia e da Sardegna, a laure com i paures ou da fabric. In Scila es comincia a capir la mentalità di italiani, e anche si rusneda. E sempre vedi la grande differenza che è dentro la mentalità tudessa italiana, ma anche di credena. Lì tre monti che un musa teni ad alerc. Cioè che me un che sa se ha dat giù con spirit il pensier l'aur e la rugneda l'auter, quel capes la differenza e che un po' nia unifiche. E zang il bel passa 20 anni che possi ve conte zec per la din per la coppa del caffè. Ni pa cas l'ironia del destino? Ie che nei mei pedu rugne la din da pitl Zang kung al ladin me santi propi ino a casa. Ma mozze kula si di. Uni tant scoti su radio ladin. Ie mosi fe na gran lauda a keik regiona. Celi kie lia bel, kok rujneis, ice bela paroles ke eis. Paroles ke ie nei mei impara o audi. Ma... Doce criterio vam pa crea casta paroles nuoves. Mi proposta fosa restung plu sul latin o griechisch. Cales ie l'original l'Europa, e no l'englisch o schwedisch. Per fe un esempio, auto, capas dut, jange bio, e paroles dal griechisch. Toulon dal greco, la nuova paroles, bona les capas tuts. Dich Hugo Senoner, l'exploant de Mülport, que va rausna e que va saluda.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Setta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bona Saira, la notizie sunt curt de căștă dumania de Pașca de mei, pe la zgonă edițion de la notițias la Rujneda Ladina. Al microfon vă salută încoi Alexandru Stufer, pe la per tehnica Aaron Schrott. Tlesuti rolil încoi stați 20 grațias tragicas. Pral pișa doi de barbian, e Nicola Gotardo de 50 fani de Bulzan, al do de prima formațions, șbrișas un însas, și tu mă ju 500 metri, batang al cers un însas. I juda crept, i-a fat prima curăs, mancel intervenț de jolor de prima iut, na nie plup duti salve la vita. Ia falces, angeon de 35 ani perdu la vita, doc li belen saira jita la uretel bosc. Mara miribon con i details.
3: Purcale il nucar de alarmi, cuncar mes assista duman. Alli nucar de studa fugta falces e burnec, sciocin statras forces d'intervant. Arzaccia fel joan feri et senza vita prona pert il bosch carta sur al peist falces. L'incident mortal e probabilment arbel nuesel den sara els dinamicas l'incident ni niaccia model duzt leras. L'alle probabilment ar giusura giuda aus il tractor, des spuistor cugure pur 50 metri giu pur loro ognart e l'alte es estor giusure fora.
1: In ce căștan veni l'ora in edizion la revista Ghana. Căștă e chigi sunida presentata a Saint-Jean. Il dossier e căștan dedica a leiles ora de ca. Li 90 plaats de revista Interladina scrita e correda da eiles. Sun căștă spet, ne sa respondu la redatora Ingrid Rungaldir.
4: Ce primte di jangsan la us la ladines in mia med una navaleda ma tlobang de dutes de chale saura i jauf svia chale saura i kunfings la valeda saura a jak hier bernaus de importanza kunasheran gemiert lau travaleda i kunasheran gemiert jau tridioms i krien chinare de personas de cash cash o magari plu eiles, așa că clubăng la uși al eiles, ma saura la valet saura.
1: L'edizion da căștane gana reporta stories de eiles căs njejites da si valeda pe regions de frantes. Vilgă de plu posung jnătu dăi da trail la cimluș da nauta saira. I lora purtrong zangă încă di motores sunt jauf de frie în căștă dumania de pașca de mei, cum dolarata trup trafic in jau di rong zang puangă la minongăs de căicvang stăscul motores danta prima sunt la fura. Il direttore e la protesta contro il traffico si tratta anche della protesta da parte austriaca della strada del Prender, programmata per un sada che vang, bella d'angora e il troppo reazioni.
3: Il direttore tecnico dell'autostrada del Prender, Carlo Costa, va a fatto l'autostrada del Prender che va in sluta una catastrofa. Casa alla c'è al Savaino che giunge il Festival dell'Economia a Trant. 10% del commercio nazionale va sur al Prender. Il membro della giunta provinciale Heinrich Dorfer è in der manco cruzie. Troppe persone desa vai model status che ero io da l'erg e son vai in dopo un rovinio del traffico. L'autostrada e la strada principale sarà sluta in sabato e 30 ma da zunstang miste al 7 sara.
1: In Roma è il campionato del mondo di hockey con la notizia proprio dell'ultima minuto che l'Italia, la nazionale italiana, gioca contro la Danimarca e la portata in king ai penalti o la che può non si cedere per 3-2. Per un po' è salvato un punto ruang ai overtime, un punto importante della battaglia per niente meglio della top division. Domani lunedì abbiamo un ultimo gioco contro la Slovenia e noi abbiamo fuori la speranza che possa si salvare. Che gioco comincia domani da 20 minuti alla 8 da sera. I domani è da sport anche il lunedì di Pasqua di mei e non un dre ciaut tra valle di Sladines sarà nia più tang sarà in cocon cuoi ma temperature scrua sunchina 26 gradi. Mer di mercoli vam bel prim temporail pro ma la temperature è una cala per calda nia. Samont se la se tang anche la temperature u donc kina mercoli se Mufla temperaturas da entre 10 and 9 degrees a 2000 metri d'altezza. Dra provozen 13 žnurc da la redacion Ladina, cum l'ultima noticias che scomancia ponat 50 minut sta televizion, minciongsmo na bela sera e dra provozen 13 a dučkej kašku da su. Bona sera.
2: RAI Radio Ladin. Porta d'averta sön cultura, art e musica.
5: Nos antenats vives di la corch descendances i schlates de selva. Cas il titul de na publicazion d'un libro nuov che ie uni datora ultimamente dalla gruppa Signores KVV de Selva sotto la regia e coordinazione de Marta Senoner del Plotsch. Buonasera, stimei voi che ascoltate il suo, di Georg Muster, e bauni alla seconda parte dell'intervista che è fatta all'autore di questa pubblicazione che giusto nomina sulla discendenza e schlattes de selva. La prima parte d'annena è un bel rugna di questa pubblicazione, più che altro ti ho domandato a Marta da olac la giappà la passione per la storia e la cultura del luogo de selva, per la tradizione e usanze. Pona movla dit che si oma Maria ti contava suans de coc la fova da Villamantar di nos luog. I cash ti savova da neura for interessant a Marta. Eila ova ponangali, ma tu manga scrissu dut calca si loma ti ova conta. La ova incefat na rubrica tla plata de comune de selva sun casta tematica. Un pona orujna sun coc liunias lde, che la am tuadum casta publicazion sun la parenteles de selva. Ulac la iegita asse tolla informazions, coc la ha fat la rescida e ciunas che iestates la difficultes e l'han desfidedes. Marta Senoner anche dit che da cancia mtu i registri de la Liegia Kirchenregister online, da pudei giati cialetres internet, sa la fat scialdi plus auri nce a verifique i dats cla ova abinadum. Il proie quis registri de Liegia una grandissima fontana per abbinare d'ogni sorta di informazioni in conto di parentele, luce, date di nascita e date di morte. La trasmissione da Genuot ho esitato un po' più appunti su cosa c'è l'ora che è libera, cosa li è partita, per una ragione sembra la presentazione che è unita fatta del tublato di Nives. Buonasera Marta e de gracte tol sinod Laurela per questa seconda parte dell'intervista.
6: Buonasera, vado a discutere su.
5: Come posso immaginare, il de sicuro è stato un gran lavoro, che è feduto alla rescida, scrive ad controlle già che la fotografia. Posso magari di tangiut che ti potrei lavorare su questo progetto, va per quel da quantifiche un po'?
6: No, sono io buona da quantifiche, ma quel non è neanche a noi pensare, ma siamo in scuola si fa un conto che gli ultimi 2 anni mi raffavo in 2 o 3 euro. Sono io buona da quantificare, ma che non lasci neanche a noi pensare. Ma siamo in scuola si fa un conto che gli ultimi 2 anni mi raffavo in 2 o 3 euro al giorno. Non è proprio un.

0: I do la chanti a nous de Gradina, de la famiglia de Pradac, Josinant, con nostra trasmissione, intervista, che dedicon in cui al liber nos antenac, vives ti la corch, descendenzas e schlates de selva. Mi nome è Georg Musner, e con me è il studio in cui Marta Senoner, del Plotsch, e lei la coordinadora di questa bella pubblicazione, e anche fatta in Rashides. Se Marta o la Simonia, da ti den audleda più avvisa alla pubblicazione stessa, questa è punto unita presentata al pubblico.
1: Sì, noi consigliamo per usare la potessi per presentare la stua in Sanz Neabuler, per me un po' pesato, e dal di là sono unita ora che la luce adattata e il tubo da Nives, e la stata un bel domesdì, un fatto domesdì che anche la gente dice un po' più di tempo per unire, ma il fanno un gruppo d'altra gente interessata e un po' di fare un bel domesdì. O la che mi presentai, o la che mi dò dei grandi, tanto al tutto la fotografia della persona che si mi ha dato.
0: Senticella alla pubblicazione, per la perte d'anca, vedo che li ho pubblicato tre cartografie da più d'aiuto, ci posso attunare con te di questa carta e per questa anche stata d'aiuto.
1: Sì, l'anno passato, bello alla fine, sono unita a ora sono delle carte della provincia di Bolzano, cartografie storiche, se chiamas, del 1858, che mi angstat da jutant al dut per udei, cogiridli de selva, fava sparte su, di jo me cui meges. Fava dant al dut tre gran ridli, canti di jo hirtschaften, cal da roaccia, cal da l'archunei, l'archneid, e cal da plan. I tres sta cartografie, e udu avisa, i nuomes di meges, u lac me angefat, di jo me maruia, che la cartografia del ridl l'Archneider cocken di già non fa niente portare il mese del plotch e lo e gutong e hintergutong e poi questa gran partita di giocce o la knie nascui di più e perché manchi anche un momento di già mi dà la geneda che da trai che anche c'è la doi nuomas la che fa una sua, poi un succo fa una sua giocca, anche se diciamo magari a me perde il placcio, ma il buon succo è una sua giocca. Diciamo, in questa cartografia è molto interessante da quel punto di vista di chi smesce. Poi vediamo che diciamo c'è Pusciones, Chiova, qualche diciamo, ne vediamo anche nel reportale in nome di Freina. Da Freina lo fa più partite, lo fa più cognome, come anche fa da tre un po' di confusione.
0: Che sfoga una fontana di importanza per la riuscita, Marta, concretamente, potessi magari ti lasciare un dia, che ne scotta su, come vi presentate questa parentela, questo libro, mi sci per sfina idea di come è strutturale libro, possa poi strutturare l'anno, vel toc?
1: Sì, tu non c'è magari Hildegard Peratoller da Freina, porta il prim e nomina i nomi di cui va nominare più d'aggiunto l'Ancesa, che è ora dal Tarneller. Poi vanno magari su Freina tre partite, che nel 1699 nominare Freinahof con la persona con il nome Hans Freiner. In Schieder Viers, diciamo, 1402 Sigmund von Freina. Io mi faccio la minonga, insegnerci che è postumne o no, che da dò li nuom di meges o di l'Ancesa ha già ta da persons che vivu da 7-8 cent'anni o 9 cent'anni. Posa vestre, no? Sanns tu l'on ca magari col, poi lo capescen che col fava un mes sung un col. Ma giù metlo Freina, la persons che vivu 1535, Niklas Freiner, 1402, Sigmund von Freina, poi io me fa la minonga, che Freina è diventata ora di nuovo di questa persona che vivo e che è passata per più mesi. Poi non accogliamo sempre, diciamo che sono figlia di Josef Anton Peratoner Freina e di Amabile Musner da Costa. Minaini Lava, Fova, Josef Anton Peratoner Freina. Poi, di sotto, mi bisavons da parte di mio padre, Fova, Josef Anton Peratoner Freina. E Martin Demetz, da père de la Loma. Mi bisavistri da père de mi père Fova. Franz Peratoner, zumeste Gross, Pona Ibsavistri da Perth de Lava Christina Demetz, Fova Baptist Demetz, Josef Zenon da Chule, Pona Naine da Costa, Kik Kalfo, Kaluniva da Larchunaika, Kova Marida Una da Chanachai, Pona Ibsavons da Perth de Naine da Larchunai, Fova Unkuniva da Chadepuntka, Ipoma Ibsavistri da Perth de Naine, no Josef Musner da Chadepunt, Bartholomäus Lachschneider zu Lachschunei. Und Schiller, praktikament. Hildegard da Freina, kdisch kikje si genitores, kikje ineinisch da pert de si per e da pert isioma, kikje ibsavons it kasch kaso onsen tschö i bsavistri. In Schiller, praun jung, ipona eme fun ange uduke, das Brico, das Brock, hier sind Parenteitank und Dutsch.
0: Ja, das ist interessant, weil ich ein paar Mal die Parentel sind grün, die in Wurm sind. Da lag, wenn keine Parentel sind, kann ich mich scheiden.
1: Ich kann es aus dem Propi, die mir die Parentel sind. Ich sage, Siebza Wichter, Bartholomäus, Lachschneider, Kalientsche, mir. Mir sind die Mots, die sind die Angemots. In Schiller, die Elde Plu, und kei da Linaccia, und kei de Vigio, kei in Parentec, und kei de Pozza Manigoni, kei de Pozza Manigoni in Parentec, und kei de Predes. Samban, die Jome, alliesre Ju, kei sie nur immer, de Wanten Bang Pompu, confus, ma, schon interessant, ich kun ajangen pu, la Parentela, Paul Bansaura, sum, acciala, in Schiller, no, Fovel.
0: Ipona, pra uni Parentela, jel daudain schena Fotografia, vor plutôt à Zakan, non? C'è la de Criora, la pluvée, la bonne mantra.
1: Quand il me semble que tu as une belle photographie, c'est la plus d'ajout belle couleur, et pourquoi qu'il faut fournir. Belle photographie, c'est propre bellissime. Telle photographie, c'est que va de Rivière-Slo, un kina, je me castan, un adjusta Hildegard, da Freiner, de Sinaines, le mille neuf et vingt, on dit dans Chantani. Poang de lautres di jome con abina caie si scialdi e con bel guant dalla domenia che stragiova saura o leiles frunides con il guant dalla gredaina con tutta la beligia sentaur il colch il zoai.
0: Vejo che fai una fotografia, una pultre da fuori, un clout, un event, un tan land, un nianie fat, tante fotografie, schicknaus, vejo che dan cui Claude, la fotografia ha un grandissimo valore, al di là in quei modi più o meno.
1: Avviso, Samban l'univa me fatto per quell'avvenimento speciale. Il fotografo mi sa un po' all'erchia in Crainia che passava a Svans. Quel fotografo spucca di giorno metto non sang veluna. La l'univa l'aura sul luogo da paura, però ma vedi che fa passare anche al di fotografo. Che può fare giù una tel foto, no?
0: Da Uzeora, il Marta, che questa pubblicazione non ha tutta la parentela rappresentata da Salva, non ha tutta la slazza di ma me calli di quella persona quanto vostra stua di signore, che non sbambele dit. Ma sono tante parentele che si appena ruveda alla fine della fine. Io
1: rati che 38 o 39, non so come tweet, di che quanto la stua, perché io non c'è dove so tre. De personas che non hanno aiuto a salva, ma che Samarida è da salva. E Samban, diciamo, facciamo il conto, il modo scritto ci incanta.
0: Qualche posto di ora è scritto via dutbanbo.ting, ma alla fine il po' è piuttosto delicato il sito. Qual è stata la reazione di chi ha tutto libero la mano?
1: In China sang ne nia abu za kek masal dit de schrifauts povest klustim ne magare zek nia ma de kek wand la stua il bela uni merkuli velu kedis ma sang e mong nia chala tres ma c'è interessant in sa va venia de mi jant in chila i pot pas e pense klustim ne a di jo me ma papa ben ze vest prata kein stim nasel zek nia pudasel angewest no je sperre ben de no Già che c'è la tresa in grumonissimo di immagine, la che dubitava, la trai anche da mandare a tante giammine. Cocca all'iesc questa parola, se la stimnea un sila.
0: In quel dì la presentazione, è spartiora chi libri di band, chi libri di unici stampei in via privata, potessi un dì, tra la vostra gruppa di signores, e il pamo libri da garat.
1: Non è una idea tanto lontana di stampare. Non è una cosa stampare, perché è una cosa assolutamente privata. E poi dalle donne lasciare stampe in 120, e sono io anche tutti finiti. Ho anche ho messo tutta la biblioteca della Valeda, che la gente può già prestare, anche l'istituto, la DIN, Sibeto de Salva, Clavietta Santa San Martin, e da comprendo niente. Ja. Siamo un po' vestiti sempre due lasciare stampe di più, a Jacqueline Nieban, poi abbiamo un romanzo che fosse interessante.
0: Marta, quel progetto de La Descendance de Selva è giunto a buon fine, il libro è finito, è giunto a Schizemli. Tu sei una persona forativa e ti dedichi per la cultura e la tradizione de Selva. Possibile immaginare che ti sia il pensiero di fare quel progetto?
1: Quando è finito, è un colpo, è tutto giusto diventare un uomo, diciamo, con me. Ma io ho fatto la nostra gruppa di signori, uno da un anche la festa di Naines, facciamo un po' la magra festa, e poi noi lo, e poi fuori ho scritto con sketch, una poesia, un sila, perché sarà il gurdo di Calviares che scrivimo a sec, e poi c'è fuori un po' la voglia, a la sorta di poesia di giapponesi haiku, che vanno scritte a tre risse, ma quelli da matri io a capire che muoia matri giù e c'è che i bambini si può scrivere ma mi lasci per bambini si può vestire in otto mesi c'è che cadano fe con la nostra gente in nostra vita da più da giù
0: in giro vos bel plan un chapitre di questa trasmissione non ti spudo audì la seconda parte dell'intervista a Marta Senonner del Plotch de Selva che ha coordinato una pubblicazione nuova e più avvisa strati del libro Nos Antenac Vive Stile Korch, Descendenzes e Schlattes de Selva. Jete Saint Graal Marta de Cour per l'entrevista, ma mod più per ti idealismi in pani che te mettes a disposizione la comunanza del luogo de Selva, Tristin Rashides e le grazie sulla tradizione, usanzes e cose da più da giù. Cash l'or che tu feges se merita una gran lauda, a Jacqueline l'or fatte de Tibona, l'or di valuta si be per la vita dal di Nankui, ma cunirà a valai moda più la Uni.
1: Io ringrazio che per l'unitlo a contempo di questo cudegello libro che ho molti di e chi che a uoia del liegio cec possa agire la biblioteca della Valeda a slumpreste ora de gramonia una bella sera tutti canti.
0: In gran c'è a voi scuta da ora che fai se non snuot pranaus. A tutti canti ma una bella sera in bel salut vedi Georg Musnach.

0: una comunità sì, intima, una comunità rom, anche queste grandi automobili, così queste grandi berline di seconda mano, sì, tutte un po' ammaccate. Questo invece è il nostro Don José, Jean-François Borras.
1: Applaudito virtualmente anche dai nostri ascoltatori al 335-5634-296.
0: Sì, naturalmente. Ecco, adesso Annalisa Stroppa.
1: Una voce quasi nera, quasi black, e poi quando parla sembra quasi un'altra persona, perché aveva questa voce molto sensuale, però più chiara. Invece quando canta veramente sembra un contralto, quasi neanche un mezzo soprano.
0: Sì, sì, è un mezzo che va verso il contralto, e comunque è un ruolo, che è un personaggio che evidentemente ha interpretato molte volte, devo dire, fin da quando fece questa sua serie di Carmen al Festival di Bregenz, che sono state un po' la sua consacrazione in questo ruolo, che aveva già comunque interpretato anche in Italia altre volte. Adesso Francesco Ivan Ciampa, che sta facendo alzare tutta l'orchestra, e come vi dicevo anche l'orchestra è veramente stata molto dentro questa produzione, ha davvero partecipato, ha seguito con grande coinvolgimento. Vi dicevo quel dettaglio, no? Magari insomma banale, se vogliamo, anche secondario, delle nacchere, però per far capire quanto insomma abbiano cercato anche nei dettagli di entrare proprio davvero in questa partitura, in questa musica. E mi viene da pensare che è incredibile come la migliore musica spagnola l'abbiano scritta dei francesi, insomma, sì, compositori francesi. Adesso è la volta dell'equipe che ha ripreso lo spettacolo di Callisto Pieto, che ovviamente non è qua, Juan Anton Recchi, le scene di Alphonse Flores, i costumi di Mercè Paloma, le luci di Alberto Rodriguez Vega, riprese da Andrea Benetello, e quindi insomma tutto il cast al completo di questo spettacolo. Ancora Ciampa sta facendo grandi saluti e grandi complimenti all'orchestra, che ancora rimane in buca. In genere, sai, c'è sempre un po' una specie di fuggi-fuggi alla fine delle opere, delle rappresentazioni, mentre invece sono ancora qui, si fermano ad applaudire il palcoscenico applaude loro. Insomma, c'è grande sintonia, grande consonanza anche in questa produzione, devo dire.
1: Sì, c'è da dire che tra le altre cose è anche la prima di questa ripresa della Carmen, quindi normalmente ci si trattiene anche un po' a festeggiare, diciamo così, soprattutto quando l'accoglienza è così calorosa.
0: E invece qua mi pare che si festeggi parecchio, cioè le luci sono ancora spente, non si accenna minimamente a terminare gli applausi, le chiamate, le corse verso il proscenio di Prammatica. Bisogna anche stare attenti, perché c'è una corda, c'è una fune per terra, quindi si rischia di inciampare. E quindi poi devo dire, sono anche brave, perché recitare con questi tacchi a spillo,
1: sì,
0: sono tacchi, correre con i tacchi,
1: sì,
0: perdere una scarpa e correre con una scarpa, sì, il piede nudo, insomma a rischio anche di caviglia, devo dire.
1: Assolutamente, assolutamente, sì, sì, sì, sì. C'è una parte
0: molto
1: di
0: bravo,
1: allenamento, molto bravi tutti, sì, sì. E, tra le altre cose, una curiosità, ma Lila Spastia in questo allestimento è il signore con i capelli bianchi, vestito di bianco col cappello, che entra all'inizio,
0: sì, sì,
1: del video.
0: È lui, sì,
1: esatto.
0: Sì, sì. Francesco Mandic.
1: Esatto,
0: sì,
1: esatto,
0: sì, sì,
1: esatto, perché è un po' che se lo si vede in realtà fin dall'inizio, anche in quella voce che abbiamo sentito all'inizio è la sua, è una sorta quasi di come posso dire, di vecchio
0: Beh, insomma, interpreta il capo di questa tribù, esatto, di Sinti, di Rom, in cui è ambientato questo mondo che non sono banditi in questo caso, ma sono appunto una comunità di nomadi che viaggiano. All'inizio del terzo quadro, no? Noi vediamo questo accampamento Rom che si è messo sotto uno di quei grandi di quelle grandi silhouette di Tori Miura che si vedono molto spesso quando si viaggia nelle autostrade spagnole. Sono questi grandi tori, no? Che ogni tanto compaiono. Evidentemente sotto uno di questi grandi tori si erano accampati, sì, per la notte, e poi questo toro all'inizio del quarto atto viene buttato giù, e c'è, devo dire, una perfetta consonanza, si è sentito proprio l'attacco esattamente nel momento in cui questa grande struttura precipitava a terra con il rumore, e quindi il rumore si è fuso con il primo colpo di gran cassa del quarto quadro. Devo dire, perfettamente a tempo, devo dire, anche in questo è stato veramente molto bravo Ciamp e l'orchestra
1: probabilmente, sì, ci si è anche lavorato sopra, probabilmente si è anche provato questa cosa. Tra l'altro, uno degli ricordi bellissimi che avevo per quando ho visto questo spettacolo è il preludio del terzo atto, con questo blu e con questo ballerino, dimmi se ricordo bene, che balla praticamente nudo, giusto?
0: Sì, è totalmente nudo. L'accorgimento è di fare una penombra, per, sì, cui insomma si vede, non si vede, però lui è nudo in scena, che fa appunto, insomma, interpreta una pantomima in cui diciamo è una metafora della tauromachia, in sostanza, insomma, sì, lui si muove come se fosse per metà un animale, per metà il torero, che poi c'è questo gioco, no, della corrida, che in fondo è il destino anche di Carmen, no, alla fine di essere una specie di vittima sacrificale di questa cultura patriarcale dalla quale Don José non riesce a uscire, insomma, no? nonostante l'amore, nonostante così la sofferenza, eccetera, non riesce ad accettare questo sgarbo, questo tradimento
1: e la libertà anche di essere sgradevoli, perché il punto è anche questo, cioè il problema è che una donna, questo forse è anche un po' il messaggio che rimane oggi, una donna ha il diritto di essere libera e, tra le altre cose, di rimanere viva anche quando è sgradevole, e Carmen è anche molto sgradevole come personaggio, e quindi...
0: Chiaramente,
1: però diciamo il problema è proprio questo, nel senso che Carmen non è una vittima, per certi versi Don José fino a un certo punto della storia sembra essere manipolato anzi è probabilmente manipolato da Carmen, ma poi la degenerazione del rapporto evidentemente rovescia la situazione. Ho notato che non ci sono state, è vero che questa regia è ormai conosciuta, ma non ci sono state contestazioni, non ci sono state, comunque, nonostante il carattere molto crudo, alle volte molto esplicito, il teatro ha accolto in maniera molto favorevole tutta la produzione nel suo complesso.
0: Sì, assolutamente, io non mi sono accorto minimamente che ci fossero qualche genere di contestazione, almeno io non l'ho percepita, ecco, devo dire, ma credo che ormai, insomma, dal 2011 a oggi, insomma, è passato 15 anni, no? Ormai questo spettacolo ha girato dappertutto, ovviamente, insomma, ognuno è libero di pensare quello che vuole, ovviamente, sulla qualità dello spettacolo, se sia lecito o non lecito interpretare in maniera così volgare, così cruda, ma credo che ovviamente è una volgarità voluta, no?
1: Certamente.
0: Si vuole disegnare appunto un mondo in cui questi valori si giocano all'interno di una struttura sociale anche degradata, insomma, questo vuole essere messo ben in evidenza da questo spettacolo, e, insomma, ci riesce
1: piuttosto
0: anche molto bene.
1: Ecco. Forse anche in qualche modo riattualizzare il senso anche di come posso dire, di disagio, di fastidio che il pubblico della pettinata opera comique ebbe alla prima rappresentazione, ovviamente per impresso dire di disagio, di fastidio che il pubblico della pettinata opera comique ebbe alla prima rappresentazione, ovviamente per impressionare noi pubblico di oggi.

0: Orchestra e a Francesco Ivan Ciampa, per esempio una Maria Grazia è molto molto molto soddisfatta, Maria Grazia che notava, diciamo, la somiglianza fra i costumi colorati. Evidentemente Maria Grazia ha visto almeno qualche foto di i costumi colorati di questo allestimento e Cuore selvaggio di Lynch. Effettivamente il riferimento è abbastanza calzante, e è piaciuta molto la voce di Annalisa Stroppa. Alcuni hanno avuto da ridire sul suo francese, un francese un po' italiano, ma come forse capita, insomma, voglio dire, molto spesso alle interpreti, diciamo, non madrelingua, un fraseggio espressivo e, insomma, essenzialmente, pur con qualche voce fuori dal coro, ma questo, diciamo, è nell'ordine naturale delle cose, è piaciuto abbastanza, mi è piaciuto molto il nostro questo allestimento al nostro pubblico radiofonico. Oreste, allora possiamo, credo, salutarci e...
1: Sì, certamente, però ci sono delle persone che hanno lavorato per questa ripresa. Intanto la ripresa audio, che è curata dai tecnici del Teatro La Fenice, Michele Benetello, Cristiano Faè, Daniele Trevisanello, mentre invece per la messa in onda i nostri tecnici Rai, Giampaolo Gigante e Andrea Giorgio, che ti salutano insieme a me.
0: Grazie Oreste, allora alla prossima. E noi ricordiamo che i nostri cartelloni sono disponibili su Rai Play Sound per 10 giorni. Ricordiamo che domani c'è un'altra diretta importante dal Parco della Musica in Roma alle 20:30 per la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Lang Lang al pianoforte, con musiche di Mozart, di Albéniz, di Granados e di Beethoven. E detto questo, chiudiamo il nostro cartellone.

Le 22, 12 minuti e 30 secondi si apre il nostro magazine su Monumento Torino Capitale, la forma della memoria, una mostra molto interessante che ci fa scoprire Torino da un altro punto di vista. Si sta tenendo a Palazzo Madama, Sala del Senato e Piazza Castello, andrà avanti fino al 7 settembre. I curatori sono Giovanni Carlo Federico Villa, che è un nome molto conosciuto dagli ascoltatori, una voce soprattutto conosciuta dagli ascoltatori di Radio 3, e a cura anche di Cristina Maritano. Ed è questo progetto espositivo in collaborazione con l'amministrazione civica, e nasce dall'incontro fra, da una parte, la necessità di una rilettura critica e l'occasione concreta di una campagna fotografica capillare che Giorgio Boschetti ha condotto sui monumenti torinesi, in qualche modo mostrandone un volto inatteso, con queste immagini notturne molto molto impressionanti, di forte impatto, e che in cui queste figure emergono dal buio sotto il rumore urbano e hanno uno sguardo, diciamo, tra virgolette fisionomico. Però ci racconta tutto Giovanni Carlo Federico Villa, a cui cedo idealmente la parola.

Una mostra molto particolare perché ci racconta una storia che è diventata da Torino una storia universale, quella dei monumenti e delle statue. Torino è la città delle statue perché tra il 1838 e il 1938, in 100 anni, si potremmo dire infrastruttura con 80 grandi gruppi monumentali. Abbiamo provato in una mostra dentro al Senato del Regno d'Italia, quello spazio di Palazzo Madama dove dal 1848 al 1861 si sono fatte dallo Statuto Albertino all'Unità d'Italia a Roma Capitale. Abbiamo qui provato a raccontare chi abbia voluto i monumenti, quando li abbia voluti, perché li abbia voluti e perché queste opere sono un lascito unico, uno straordinario museo all'aperto, ma anche in qualche modo

modo un'eredità da conoscere, da mantenere e da curare, e forse da ammirare e da studiare. Abbiamo provato a farlo in un modo molto particolare, perché si entra in mostra e ci accolgono i volti, gli sguardi e i personaggi che sono stati rappresentati. E Giorgio Boschetti, un fotografo che nottetempo per un anno e mezzo è andato in giro per la città di Torino, ha immaginato le statue, le ha fotografate in un modo molto particolare, molto scenografico, per restituircele fuori e al di sotto dei piedistalli. E quindi entriamo e siamo circondati da personaggi che ci danno immediatamente il senso di che cos'è una città come Torino, perché entriamo e troviamo il genio alato che Edoardo Tabacchi fa per il Monumento al Fréjus. Chi ha voluto il Monumento al Fréjus? Gli operai che hanno lavorato quel monumento hanno detto: abbiamo realizzato quella che è stata una delle più grandi opere ingegneristiche dell'umanità e vogliamo che sia ricordata. E Torino la ricorda in piazza, come ricorda in piazza un signore che vediamo abbigliato nella moda del 1870, mentre osserva una pietruzza con in mano un martelletto. E per ogni italiano questo signore è Quintino Sella, il ferocissimo ministro delle finanze italiano. Per i torinesi era un personaggio che hanno visto passeggiare per strada, ma che era soprattutto il grande geologo, padre del Politecnico di Torino, colui che scala il Monviso e fonda il Club Alpino Italiano. Così come accanto a lui c'è un pensieroso Galileo Ferraris, la scienza elettromagnetica, Luigi Consul, grande impresario teatrale, Giuseppe La Farina, uno dei nostri grandi politici siciliani. Cioè sono una serie di personaggi che rappresentano tutta la nostra storia, la storia d'Italia. E per far capire però che cos'è Torino e come i torinesi hanno creato tutto questo, perché di 80 gruppi monumentali, la stragrande maggioranza, quasi 70, sono scelti dai torinesi, cioè sottoscrizioni popolari, scelte dei personaggi, decisione di dove porli. E per raccontare tutto questo, un architetto torinese, cioè Alessandro Capra, l'architetto che oggi per i lavori pubblici di Torino si occupa dei ponti della città, ha disegnato a china una veduta a volo d'uccello della città. Perché l'ha fatto? Per far capire a tutti che cosa vuol dire entrare in una città che si racconta attraverso le sue piazze. Chi arrivava a Torino arrivava alla stazione di Torino Porta Susa, scendeva a Porta Susa dal nord-est e la prima cosa che vedeva era il monumento ad Ascanio Sobrero, la nitroglicerina. Torino è la città della scienza. Ascanio Sobrero scopre la nitroglicerina e si rende conto che ha un potere distruttivo. Non la stabilizza, lo usa solo come strumento medico. La stabilizzerà Nobel e entrerà in un'altra storia. Ma soprattutto tutti gli italiani arrivano a Porta Nuova. Esco a Porta Nuova, trovo il monumento a Massimo D'Azeglio, pittore, poeta, soldato e politico, le anime della nostra nazione. Entro i giardini Piazza Carlo Felice e c'è il monumento al Libro Cuore. Il Libro Cuore, l'educazione nazionale. Poi due piazzette. La Grange, il monumento alla Grange, il grande padre dell'Accademia delle Scienze, anche di Francia, e poi Pietro Paleocapa, il grande ingegnere idraulico, ma anch'esso grande politico. Arrivo dalla Francia, trovo il monumento al Fréjus e quindi abbiamo bucato la montagna. Arrivo a Valdocco, il primo grande quartiere di emigrazione della campagna, e trovo i santi sociali, Don Bosco, Cafasso, Cotolengo. Arrivo da Milano e trovo il Monumento Nazionale Carabiniere, arrivo dalla collina, arrivo dal Po e trovo la Terza Armata, il ricordo di un'intera generazione. Ebbene, questa mostra vuole narrare non solo questo, perché accanto a questa, potremmo dire appunto, infrastrutturazione, troviamo anche un altro racconto, cioè il racconto della grande storia dell'arte. In un colpo d'occhio, entrando in mostra, si capisce com'è evoluta la nostra storia dell'arte dall'inizio dell'Ottocento alla metà del Novecento. Entriamo col neoclassicismo, il romanticismo, il realismo, il verismo, il simbolismo e il liberty. Cioè abbiamo che cos'è stata la grande scultura italiana, di cui oggi in fondo c'è poca percezione. Il monumento che inizia la mostra è un monumento, come potremmo dire, atto di governo, ma anche un progetto di memoria.
Carlo Alberto, 1838, ha la percezione di potersi far l'Italia, ma anche la necessità di far sì che i Savoia vengano riconosciuti come dinastia italiana. E quindi va alle radici di una storia. La dinastia di Savoia è una delle più antiche d'Europa, e quindi si decide di raccontarla attraverso quello che è stato l'uomo chiave della dinastia. 1563, battaglia di San Quintino, pace di Catocambresis, Emanuele Filiberto prende la capitale del suo ducato da Chambéry, la trasferisce a Torino. Ed è questo Emanuele Filiberto è quello che si vuole raccontare. Carlo Alberto chiama Carlo Marocchetti a eseguire l'opera. L'opera doveva essere di pubblica utilità e abbiamo in mostra tutti i bozzetti preparatori, quindi la prima idea in cera in cui vediamo un monumento con quattro fontane che dovevano dare acqua alla città. Poi il primo bozzetto del monumento, un Emanuele Filiberto che suona la carica, ma Carlo Alberto dice no, noi dobbiamo raccontare una storia diversa. Emanuele Filiberto che rinsalda la spada, è finito il tempo della guerra, inizia il tempo della pace, inizia una nuova storia. Questo è il monumento che comincia la storia, e in mostra abbiamo anche poi i manifesti che ne certificano il successo. L'Italia nel 1950 inizia a raccontarsi, e il primo manifesto è un Emanuele Filiberto al centro della storia. Armando Testa crea il Re Carpano per fare la pubblicità al vermouth, ma Carlo Alberto chiama anche altri scultori, chiama Abbondio San Giorgio, i Dioscuri della cancellata di Piazza Castello, questi meravigliosi cavalieri di cui vediamo i bozzetti in gesso che ci raccontano proprio come da Roma si cavalchi verso Torino, ma anche come la realtà diventa quotidianità, cioè di come i torinesi vogliono raccontare questi personaggi che hanno visto passeggiare per la città a volte 7-8 anni dopo la loro morte in modo molto quotidiano. E allora artisti come Giovanni Albertoni ci danno il monumento a Gioberti, in cui vediamo un Gioberti stante con la mano nel panciotto pronto a declamare da Piazza Carignano, oppure il grande Vincenzo Vela che ci mostra l'alfiere esercito sardo. La spina centrale della mostra è proprio un racconto visivo che ci mostra come dal romanticismo di un Marocchetti si passi al simbolismo di Arturo Martini e alla realtà spietata e durissima di un Eugenio Baroni, per arrivare poi invece a quello che è il grande Liberty di Davide Calandra, ma anche una realtà di racconto minuto. Come si scolpisce il governo? Qui abbiamo i grandi scultori del nostro Ottocento, Vincenzo Vela, Martini, Baroni, Tabacchi, un Anfonso Banzico a cui viene commissionato Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio, l'abbiamo citato all'inizio, è un pittore, un poeta, e quindi Balzico ce lo mostra nel gesto preparatorio con lo sguardo molto preso, cetra in mano e nell'altra mano la tavolozza per la pittura, ma anche gli strumenti per la scrittura. I torinesi dicono, beh, oddio, D'Azeglio è anche altro, è un grande seduttore, e quindi lo scultore gli toglie gli strumenti in mano, braccia conserte, uno sguardo un po' beffardo e la mantella che gli scivola dalle spalle da bel gagà. Così come il sovrano viene anche raccontato a dei piemontesi che erano abituati a vedere questi sovrani camminare per strada come cacciatori, e chi veramente interpreta l'Italia nel suo farsi è un severissimo Garibaldi sullo scoglio di Caprera con i piedi un'altrettanto severa Italia. E questo modo di raccontare attraverso i monumenti interpreta perfettamente appunto l'anima e lo spirito di una città, perché la città è anche quella che celebra ad esempio i suoi giornalisti. Abbiamo quattro monumenti a giornalisti, da Giovan Battista Bottero che ci osserva con in mano una copia della Gazzetta del Popolo, lui che quella gazzetta ha fondato e quella gazzetta ha contribuito a fare l'Italia, ma ci sono anche monumenti come quelli a Casimiro Teja, un caricaturista, e con le sue caricature aveva messo in burla ciò che era il governo, la politica del suo tempo, dando nuova consapevolezza. E poi ci sono le grandi memorie tra Arturo Martini, il simbolismo di Arturo Martini nel raccontare il sacrificio di una terza armata con opere che rappresentano
una delle grandi icone degli anni 30 e 40 del Novecento, i torinesi a queste allegorie preferiscono la salda realtà di un Eugenio Baroni, un Baroni che ci mostra il Duca d'Aosta soldato tra i soldati, e questi soldati sono la rappresentazione di un'intera generazione che si è sacrificata. Basta pensare al fante contadino con le scarpe sfondate, gli mancano i lacci, le grandi mani che reggono la sacca dove si teneva il pane. Adesso ci sono le bombe a mano, ma questo volto scarnificato proprio ci dà il senso di cosa ha voluto dire tutto questo. E attraverso Calandra, che ci rappresenta una cavalcata di Savoia che esplode nello spazio e che diventerà il simbolo del Liberty, tanto che quest'opera vincerà la medaglia d'oro all'Esposizione Universale nel 1911, battendo, potremmo dire, il quarto stato di Pellizza da Volpedo, e facendo sì che Calandra sia chiamato a eseguire il grande fregio nel nostro Parlamento, e il fregio del nostro Parlamento repubblicano rappresenta la gloria dei Savoia. Ebbene, da qui si scivola verso la fine della mostra, verso una memoria che si fa istituzione e un monumento che diventa stato, perché abbiamo raccontato questo introducendolo con la seminatrice di buone parole, il monumento di Amicis, la contadina che semina le buone parole, quindi crea, come si è detto all'inizio, l'educazione nazionale. Il monumento che porta all'uscita è il monumento al carabiniere. Perché il monumento al carabiniere per chiudere una mostra nel 1933? Perché qui in fondo si dà il senso di cosa sono stati questi 100 anni di scultura. Al centro un carabiniere stante, un qualsiasi carabiniere semplice, come era un uomo semplice, l'alfiere dell'esercito sardo di Vela, che iniziava una storia raccontando come i milanesi avessero fatto una sottoscrizione per auspicare l'ingresso lombardo-veneto in Italia attraverso Torino. Questo carabiniere racconta tutti noi, un carabiniere che all'inizio della sua storia era quello dei due fregi, svolgeva il ruolo di primo soccorso, quasi delle croce rossine ante litteram, ma anche quello di protezione civile in caso di calamità naturali, terremoti, alluvioni. Il ruolo del carabiniere era quello in fondo di legare l'Italia attraverso l'aiuto, la protezione, e solo in secondo ordine essere certo il carabiniere della carica di Pastrengo o dell'eroismo di uno Scapaccino. Il racconto che si voleva fare era unico e preciso, e con uno sguardo questa mostra lo coglie: raccontare come la nazione non nasce dai re e dai generali, ma nasce dagli uomini, nasce plurale. E Torino l'ha fatto con i monumenti, dei monumenti a cui partecipano tutti gli scultori italiani, dalla Sicilia alla Calabria, dalla Puglia alla Campania, i toscani, Dupré, i veneti e qualche piemontese lombardo, ma soprattutto vengono messi in scena tutti quelli che sono gli uomini e in parte anche le donne che hanno raccontato questa storia. Perché la mostra non è solo nel Senato, e anche al di fuori del Senato è un'operazione che si chiama Monumenta e che racconta attraverso una serie di azioni come oggi la riflessione si debba spostare anche su altro. Ci sono tanti monumenti agli uomini, ma quanti sono i monumenti alle donne? E allora è una domanda che ci si è posti, e nelle sale tutto intorno alla sala del Senato, alla sala della Madama Reale, delle quattro stagioni, le dame di compagnia, la mostra Monumento ci dice una cosa importante: cosa comporta raccontare la storia di una città ignorando la storia delle donne? E diciamo così, a questa domanda ci danno proprio risposta una serie di immagini, una serie di operazioni, una mostra curata da Teatro Ramino, che si pone la domanda chiave di quali storie di donne urgente portare nello spazio pubblico, come oggi possiamo immaginare delle città più aperte per celebrare le idee e le storie delle donne, e quindi porci in una riflessione diversa con le opere di Irene Pittatore curate da Teatro Ramino.

E con la suggestione musicale della Sinfonia dalla Battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi, nell'interpretazione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan, si conclude questo approfondimento interessantissimo di Giovanni Carlo Federico Villa, uno dei due curatori assieme a Cristina Maritano della mostra Monumento Torino Capitale, la forma della memoria. Ricordiamo, in esposizione a Palazzo Madama di Torino, la Sala del Senato, Piazza Castello, fino al 7 settembre. E cambiamo decisamente musica con il nostro spazio dedicato al CD Novità. Esce per Musica Ensemble Publishing il nuovo progetto discografico del pianista, compositore, improvvisatore Carlo Negroni. Piano Logos è il titolo. Carlo Negroni è una figura dalla musicale dalla cifra originale, che opera e ha sempre operato al crocevia fra i generi, fra la prassi accademica e gli idiomi contemporanei, ma anche appunto il jazz, le pratiche improvvisative, e senza nessun limite per quanto riguarda la scelta dei temi. E noi voglio farvi ascoltare, proprio per aprire questo spazio, un brano da questo disco. Si intitola Tematico e poi lo commenteremo con l'autore e interprete Carlo Negroni.

0: E questo era il pianismo denso, ricco, però allo stesso tempo elettrico di Carlo Negroni nel brano intitolato Tematico dal suo ultimo progetto discografico che si intitola Piano Logos e che esce per Music Ensemble Publishing. Carlo Negroni al telefono con me. Buonasera.
1: Buonasera. Grazie.
0: Buonasera, benasera, benvenuto. La presentavamo come prima. La presentavo come una figura appunto al crocevia fra i generi. Io ricordo di qualche elemento di questa della sua formazione e carriera, diciamo, composita e a 360 gradi, il diploma al Conservatorio di Santa Cecilia con brillantissimo sotto la guida di Sergio Perticaroli e il perfezionamento con Stanislaw Neuhaus, perfezionamento al Mozarteum di Salisburgo, però allo stesso tempo la borsa di studio per la North Carolina School of Arts e quindi il rapporto che si instaura con gli Stati Uniti, poi il Clinics di Umbria Jazz, il Berklee College of Music, però collabora anche con Hans Werner Henze e poi la musica applicata, quindi veramente una ricchezza di diciamo non soltanto di tecniche e di generi, che è quello che Carlo Negroni, gli interpreti e anche i compositori cercano di coltivare tanto adesso, però quando lei ha cominciato, questa commistione fra i generi, non era così scontata, le parole d'ordine erano diverse.
1: Sì, diciamo che ho anche incontrato delle, come vogliamo dire, delle antipatie, no? Perché insomma, l'ortodossia la faceva da padrone, adesso in qualche modo, soprattutto nel mondo del pianoforte, sta cercando dei nuovi orizzonti e per fortuna, però in quel periodo, ma io non è che abbia fatto delle guerre particolari, ho seguito il mio istinto, il mio piacere, e la mia curiosità e la voglia di costruire. Questo è stato poi.
0: Quando ha capito Carlo Negroni, e poi veniamo all'attualità evidentemente di questo progetto, che in questo spazio alla confluenza fra diversi approcci pianistici e compositivi e evidentemente con diciamo, le pratiche improvvisative, anche il grande afflato di libertà che comunque è legato a queste pratiche, c'era uno spazio per ripensare il pianismo in maniera diversa.
1: Ma come sempre è la musica che spinge, perlomeno nel mio caso, ma sicuramente è il caso di molti, cioè la musica sp che spinge verso una strada, verso un nuovo spazio, no? Verso un nuovo logos, visto che
0: Ecco.
1: ci troviamo nell'argomento. E per me è stato abbastanza semplice perché era una mia esigenza, quella di andare oltre ma senza, come dire, frequentare, conoscere la tradizione per avere la libertà di discuterne. Questo era un po' la mia necessità. E insomma, nel tempo ho messo insieme diversi elementi e diciamo che adesso mi sento abbastanza maturo per aver, come dire, compiuto dei tratti di un linguaggio che è più mio adesso, insomma, non è soltanto una commissione, non è soltanto un insieme di, ma è il frutto di una sintesi, no?
0: Certo.
1: Anche di una maturazione.
0: Io direi di ascoltare subito un nuovo brano, un altro brano da questo disco. Si intitola About You, è il secondo brano che incontriamo all'interno di questo disco Piano Logos.

0: Questo era About You di Carlo Negroni dal suo ultimo progetto discografico intitolato Piano Logos, che esce per Music Ensemble Publishing. Carlo Negroni, vuole illustrare brevemente questo progetto, a cominciare dalla scelta di questo titolo anche un po' filosofico, ovvero Piano Logos, che chiama in causa il discorso, il dialogo fra emozione e intelletto, l'idea di ratio, quindi diciamo razionalizzazione anche delle strutture.
1: Sì, d'altronde è poi il pensiero occidentale, no? Il discorso, la comunicazione che si sposa con la creatività, quindi in qualche modo la creatività e il rigore logico che sono la cifra così intuitiva del progetto e che poi è anche un po' alla base di quello che realmente è l'improvvisazione e composizione, no? Perché a volte si pensa che ci sia un'estemporaneità che la fa da padrone, ma non c'è improvvisazione se non c'è un riferimento a dei meccanismi, ad un motore portante, insomma, ad una logica, ecco, quindi questa è un po' l'idea di fondo.
0: Sì, del resto la definizione stessa di improvvisazione è la creazione di un lavoro musicale o la sua forma finale nel momento in cui è, diciamo, viene performed, insomma, ed è difficile tradurre, diciamo, eseguita, interpretata, posta in essere. C'è un framework, magari una cornice, oppure diciamo, l'estemporizzazione più pura, ci sono tante sfumature di grigio. Però a questo proposito, e con questo ci salutiamo, volevo chiederle, siccome lei è stato anche docente per tanto tempo al Conservatorio di Frosinone, come si insegna l'estemporizzazione, improvvisazione, instant composition? Perché sembra quasi una materia assolutamente sfuggente.
1: No, assolutamente. Partiamo dall'inizio. Nasce prima l'improvvisazione che la composizione, ovviamente, no?
0: Sì.
1: Perché se non c'è il tratto scritto, comunque un tratto da poter tramandare, esiste prima l'improvvisazione. Quindi le due cose camminano di pari passo. Arno Schoenberg poi arriva a definire la composizione un'improvvisazione lenta. Quindi insegnare l'improvvisazione vuol dire insegnare la composizione, una composizione più veloce, che ha sicuramente dei meccanismi diversi, ma una radice che è comune. E quindi, beh, io negli ultimi 20 anni ho fatto questo nei conservatori, diciamo, sono usciti molti ragazzi che adesso sono in carriera, fanno delle cose molto belle, quindi si può e come insegnare l'improvvisazione. Assolutamente. Poi basta rifarsi ai grandi, cioè io alla prima domanda che facevo ai ragazzi quando entravano in classe, allora il più grande improvvisatore secondo te, allora cominciavano Miles Davis, Chet Baker, tutti dicono il più grande improvvisatore è Johann Sebastian Bach e partiamo da lì. E cominciavamo a fare delle improvvisazioni a due voci, come il grande Johann Sebastian Bach faceva ai suoi tempi.
0: E del resto
1: E da lì parte
0: lei
1: tutto.
0: parte tutto e lei ha dedicato proprio a Bach un progetto molto bello che si chiamava Millennium Bach. E Carlo Negroni, grazie infinite per essere stato con noi. Ricordo che Piano Logos, questo bel progetto di cui abbiamo ascoltato due brani, esce per Music Ensemble Publishing. Grazie ancora, Carlo Negroni, e buonanotte.
1: Grazie a voi e buonanotte.
0: E adesso apriamo l'ultimo spazio di questa sera, La vita che mi diedi, la conversazione sul divano, tra virgolette, di Monica D'Onofrio, è dedicata all'illustratrice e storica dell'illustrazione Paola Pallottino. Il montaggio e le scelte musicali sono di Giovanna Natalini e adesso appunto ascoltiamo.

0: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Paola Pallottino.
1: In occasione della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi che si è tenuta a Bologna a metà aprile, io ne ho approfittato per fare un incontro speciale che propongo agli ascoltatori di Radio 3 Suite in questo ciclo La vita che mi diedi. In questo momento sono ospite nello studio di Paola Pallottino, diciamo forse come attività principale grande storica dell'illustrazione, però è stata anche tante altre cose, perché è stata di formazione storica dell'arte, illustratrice, poetessa, scrittrice, paroliera, e poi nel corso di questa conversazione cercheremo di dare conto, di raccontare questo eclettismo. Intanto però ormai gli ascoltatori di Radio 3 Suite conoscono la mia curiosità, che poi diventa anche la loro. Mi piace raccontare questo luogo perché siamo, Paola Pallottino, in uno studio invaso, traboccante di libri, di faldoni, di fogli, di cose attaccate al muro, ma anche di oggetti. Ecco, provi un po' a raccontarcelo e anche a darci un'idea di criterio di disposizione di tutto questo, perché come si organizzano le biblioteche è sempre molto interessante e molto personale.
2: Allora, diciamo che questa è una delle mie tre biblioteche, nel senso che all'ultimo piano io ho la biblioteca di casa, che è quella di lettura, di cinema, di teatro, di letteratura in generale, eccetera. Mentre invece qui a piano terra dello studio io ho, a parte un armadietto con i miei libri, e questa è una cosa che mi fa sempre un grande effetto, perché io mi ricordo che nella immane biblioteca di mio padre Massimo Pallottino c'era un angolo con le sue pubblicazioni, che erano messe tutte in ordine di anni, di tempo, e io guardavo questa cosa con estrema ammirazione, e adesso ho anch'io un angoletto con le mie pubblicazioni.
1: Contezza di quanti libri ha scritto o no? Lo sa quanti libri ha scritto?
2: Sì, no, ma poi non tantissimi, nel senso che poi non ho mai capito perché non danno premi ai libri di indagine e di studio. Così uno scrive un romanzetto, subito pa, premio, e uno sta lì che lavora come un pazzo anni e anni per mettere insieme la biografia, scoprire cose su un personaggio storico, e invece non gliene importa niente a nessuno. Questa biblioteca è una biblioteca di consultazione. Allora ogni tanto viene uno scemino che fa: ma che li hai letti tutti? Ma certo che no, li consulto tutti, li prendo appena su un determinato argomento esce una novità, eccetera. Inciso, adesso che con mia figlia mangiamo pane e gazza, è il nostro principale interesse, ho scoperto questo meraviglioso libro di Didier, un francese, che analizza il fatto di come tutto il mondo si sia disinteressato alle vicende, alle tragedie di Gaza. Chiudo la parentesi, per cui questo l'ho letto subito, altri li ho presi perché mi serviva una nota, una cosa. Non sempre certe cose si trovano in biblioteca, io ho dovuto diventare la mia biblioteca proprio perché non c'era modo altrimenti di consultare determinate opere.
1: E in questa biblioteca di consultazione quali sono i settori più rilevanti?
2: Ovviamente teatro, cinema, balletto, opera, scenografia, burattini, uno. Poi scienze naturali, botanica, zoologia, e anche lì poi ci sono delle cose affascinanti. Per esempio, non so, all'interno del blocco delle scienze naturali ci stanno anche tutta una serie di pubblicazioni relative agli animali come si immaginavano nell'antichità, per cui, e anche lì ci sono studi affascinantissimi, eccetera. E poi fumetto, ha poi un'enorme quantità di cataloghi, fumetto, opere sul Deco, sul Liberty, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sì, io sottolineo agli ascoltatori l'avverbio ovviamente, perché insomma non è ovvio per tutte le persone avere questa molteplicità di interessi. Ecco, Paola Pallottino, lei ha fatto riferimento a suo padre, e un passaggio anche per ripercorrere un po' la sua infanzia è indispensabile. Suo padre Massimo Pallottino è stato uno dei più grandi etruscologi del nostro tempo, è stato, e qui non credo di abusare di un termine che invece al giorno d'oggi è molto abusato, è stato un mito per generazioni di studenti della Sapienza di Roma. Cioè, io ci sono arrivata diversi anni dopo che lui era già andato in pensione, ma insomma la sua aura, la sua fama era ancora enorme. Racconti un po' quest'infanzia a fianco di un padre così importante, così ingombrante e anche così, oltre che studioso, anche così scrittore, perché ci sono degli scritti di Pallottino che insomma io ho bene in mente, con dei passaggi che sono veramente icastici, anche divertenti a volte.
2: Io attraverso amici di mio padre, come Filippo Delpino, che noi chiamiamo il quarto figlio perché è stato molto vicino a mio padre, ma lui non ha seguito la carriera accademica e invece ha lavorato nell'ambito della ricerca, e io attraverso Filippo ho avuto dei materiali di papà di quando era piccolo, ma delle cose commoventi, perché lui avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, lo scrittore, il disegnatore. Ma questo accade a tutti quelli che hanno un qualche dono, poi si fissano su una certa cosa e mandano avanti quella. Voglio dire, io stessa avevo sfrenate ambizioni teatrali, ho fatto tutte le accademie a Roma, ho fatto un anno della Silvio D'Amico, poi vabbè, avevo voglia di rimettermi a disegnare e l'ho mollata lì. Però voglio dire, mio padre avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. Infatti quello che lei vede là è un quadretto di mio padre satirico, perché lui e il professor Graziosi, Paolo Graziosi, che era un grande e modesto studioso, loro erano molto amici e avevano dato dei nomignoli a tutti i loro colleghi, per cui era molto divertente riuscire a decrittare questi personaggi. Mio padre, ecco, io quello che posso dire è che io ero molto stupita da ragazzina quando sentivo qualcuno apostrofato come signor tal dei tali, e mi sembrava una diminuzione tremenda, perché a casa mia erano tutti prof, dot, av, capito? Mi riusciva strano che uno non fosse niente, mi sembrava quasi insultante. Papà era anche molto seducente in queste cose, perché lui ti faceva amare i suoi interessi, e devo dire che appunto mi sarebbe tanto piaciuto poter fare qualche cosa per lui, ma non ho assolutamente le competenze, per cui sono anni che mi dedico invece a lavorare alla figura di mio suocero Mario Pompei.

0: ancora qualche parola sulla sua infanzia e su suo padre? Ha qualche ricordo specifico di qualcosa proprio legato alla disciplina insegnata da suo padre, che insomma anche quella è una disciplina di non poco fascino?
1: Ah sì, questo fatto degli Etruschi. Mi ricordo che quando poi sono arrivata terza a Sanremo con Gesù Bambino, qualcuno a mio padre gli ha chiesto: ma allora qual è il nesso fra Gesù Bambino e gli Etruschi? E mio padre si divertiva moltissimo. Papà seguiva le cose che facevo e io ero sempre affascinata con però reverente timore a quello che faceva lui, ossia per me, capito, quella era la cultura alta. Devo dire che sono molto grata a papà, perché io ho bevuto col latte anche un atteggiamento nei confronti della ricerca, ossia del rigore assoluto del ricercatore. Ecco, queste sono cose che a me mi sono state trasmesse, di cui sono immeritevole, grata al destino.
0: Paola Pallottino, lei ha fatto riferimento a Gesù Bambino, celebre canzone di Lucio Dalla, perché noi diamo tutto per scontato agli ascoltatori, ma ne parleremo dopo, perché lei è stata la paroliera di diverse canzoni di Lucio Dalla. Però torniamo a raccontare invece un po' la sua formazione, perché poi lei ha studiato storia dell'arte, così che maestri ha avuto in quell'ambito?
1: Ah, che bello! All'Accademia io ho sempre fatto cose stravaganti, infatti io sono prof senza essere dott. Io non sono laureata, credo di essere una delle poche persone in Italia che ha vinto un concorso universitario per associato in virtù delle mie pubblicazioni e le cose. Perché...
0: per chiara fama.
1: Ah, è vero, per chiara fama. Per cui io ho fatto il liceo artistico, finito il liceo artistico dove i miei insegnanti erano indimenticabili, Purificato, Cipriano Efisioppo, che poi ho scoperto che era questo fascistone, che il quale ogni volta che intanto devo a Cipriano Efisioppo,
0: fascistone ma grande disegnatore,
1: lui ci ha insegnato a mettere i colori sulla tavolozza, l'ordine eccetera, poi si infilava un dito in bocca, allargava e diceva: ecco qui è la ferita di dove mi hanno colpito. Noi eravamo sempre abbastanza raccapricciati. Dopo ho scoperto cos'era il suo rapporto col fascismo eccetera, ma lui era un grande insegnante, e anche Domenico Purificato era un grande insegnante, ma diciamo la persona che è rimasta nel mio cuore in maniera che ogni volta che ci penso sono felice è Mino Maccari. Quando sono andata a fare l'Accademia di Belle Arti, incisione spettava solo al terzo e al quart'anno. Io ho fatto solo il primo anno, tra l'altro, perché poi mi sono sposata, abbiamo fatto interfacoltà, siamo stati molto prima di architettura. Noi dell'Accademia abbiamo fatto rivoluzioni, eravamo sui fusti dei cannoni, cantavamo la gloria della libertà, poi è finito tutto come sappiamo. All'epoca, non avendo diritto di frequentare la classe di incisione di Maccari, io mi sono presentato e ho detto: senta professore, io però faccio il primo anno, mi piacerebbe tanto, posso venire? Allora lui, uno dei due leggendari nani di Strapaese, si leva il sigaretto dalla bocca e fa: ah, ho capito, un'abusiva. E da allora col leggendario nomignolo di abusiva io ho frequentato per un anno e mezzo la classe di Maccari, che è stata un'esperienza incredibile, perché io ho imparato tutto sulle tecniche di incisione. E poi mi ricordo e penso come eravamo stupidi e ignoranti, che lui ci faceva sempre dei schizzetti sui pezzetti di carta. Noi dovevamo quelli, capito, prenderli e metterli in cornice. All'epoca io sapevo chi era Mino Maccari, ma non lo sapevo come lo so adesso.
0: Senta, lei aveva talento per il disegno fin da piccola?
1: Sì. Mi è sempre piaciuto, come per esempio non avevo talento per cantare, che mi sarebbe tanto piaciuto cantare, però ero stonata. Allora mi inventavo delle mie canzoni, che era meglio che nessuno passasse nei paraggi, perché sarebbe stato tragico. Sì, mi piaceva tanto disegnare, e devo dire che in questo sono anche sempre stata, voglio dire, papà... ma poi come tutti i genitori lo dava molto tutte le porcheriole che facevo, capito?
0: Paola Pallottino, appunto, lei ha fatto cenno al canto. Alcuni dicono che non esistono gli stonati, però è vero anche che esistono i talenti naturali. Per quanto riguarda il disegno, lei crede lo stesso che si possa imparare a disegnare, ora al di là del risultato artistico, o comunque che ci sia anche lì un talento naturale, una mano che è un po' prescelta, non sappiamo da chi, ma comunque fin dalla nascita?
1: Allora, tra le mie collezioni di giornali c'è una leggendaria rivista intitolata ABC, che era una rivista che diceva: non esiste chi non sa disegnare, tutti sanno disegnare. Allora, questo è assolutamente vero fino al punto della qualità particolare, nel senso che tutti possono imparare a disegnare, si tratta poi di vedere che cosa disegnano, come sviluppano la cosa. Il dono poi ce l'hanno quelli che ce l'hanno.

0: Senta, una domanda che mi viene naturale farla, anche stimolata da questo ambiente che ci circonda, è quella dell'enciclopedismo, perché sicuramente questo è un termine, una scienza che sta diventando sempre più, insomma, vecchia, come dire, o comunque andrebbe ripensata, perché sicuramente l'enciclopedismo fa poco parte della nostra epoca. Ce lo dicono anche il fatto che per sgombrare le enciclopedie dalle nostre case non le vuole nessuno, perché chiaramente la rete si è sostituita in modo incredibile. Comunque l'enciclopedismo è sicuramente qualcosa che ha fatto parte della sua cultura, della cultura di suo padre, che peraltro ha anche diretto l'Enciclopedia dell'Arte, un'opera fondamentale nella cultura italiana. Ecco, che cosa ha significato per lei l'enciclopedismo, e crede che ancora possa avere un valore?
1: L'enciclopedismo ha un valore assoluto ancora adesso, che poi non sia più trasmesso su pezzi di carta a stampa, ma faccia parte invece di una serie di fonti che si possono trovare online, non cambia il fatto dell'importanza. Io recentemente, per un libro della mia amica bravissima Arianna Papini, un genio del disegno, che ha appena pubblicato l'anno scorso, ecco, io ho fatto la prefazione a questa opera intitolato Desueto l'alfabeto, dove Arianna si misura anche con le lingue straniere su termini antichi, termini che lei ricorda nella sua infanzia, eccetera, con disegni meravigliosi, e io parlo proprio del valore dell'enciclopedia, dell'enciclopedismo. Addirittura si comincia con il leggendario, prima dell'enciclopedia proprio, si parla dell'enciclopedia, dell'enciclopedismo, prima dell'enciclopedia proprio, si parla di Amos Comenius,

0: certo periodo della sua vita è stata quella principale, poi probabilmente è diventata secondaria, ma lei ha disegnato tantissimi animali, ha disegnato anche tanta botanica. Prima infatti diceva che in questa biblioteca di consultazione c'è anche tanti libri scientifici. Questa forse è una curiosità che possiamo cercare di soddisfare per i nostri ascoltatori. Per esempio, come si disegnano le piante, come si disegnano gli animali, che scarto c'è tra l'osservazione dal vero e qualche volta anche qualche libertà di fantasia.
1: L'argomento della rappresentazione botanica e zoologica è per me un argomento affascinante. C'è un'operina, è un articolo abbastanza ampio che ho fatto proprio sulla raffigurazione animale, ma quello che mi affascinava erano i primi disegni, senza arrivare a Grotta delle Scoe, Altamira eccetera, ma insomma i primi disegni a stampa. Intanto le prime opere a stampa erano sempre opere di medici. I medici si occupavano di botanica e di zoologia. Le prime opere a stampa sono di botanica. La zoologia arriva a stampa con figurazioni eccetera appena più tardi, ma questi libri sono meravigliosi. Pensiamo per esempio, che posso dire, alla metà del Cinquecento, per esempio Leonard Fuchs, che è quello che darà il nome alla fucsia. Leonard Fuchs pubblica un libro nel quale dice: per la prima volta, questo libro è di studio, tassonomie di tutte le varie specie botaniche, eccetera. È un libro che ha illustrazioni riprese rigorosamente dal vero e non così di fantasia come in altre opere. Io sono andato e ho guardato specie per specie, fiore per fiore, pianta per pianta, e l'ho fatta riprodurre da grandi artisti. E miracolo, per la prima volta e mai più, guardi che io ho una biblioteca non indifferente sull'argomento, per la prima volta lui pubblica questo libro, metà del Cinquecento, dove c'è Leonard Fuchs etatis sue, e c'è l'immagine di lui con l'abbigliamento del Cinquecento eccetera, aveva tra i 60 e i 65 anni, ma nella pagina successiva c'è una cosa unica al mondo: pictoris operae, per cui ci sono Fulmaurer e Speckle, che sono relativamente uno raffigurato mentre sta copiando un fiore che sta in un bicchiere. Il secondo è uno che questo disegno riporta sulla tavoletta d'incisione. Eravamo ancora solo all'incisione sul legno, alla xilografia. E il terzo, Vitor Speckle, in basso, che ha in mano il coltello e sta incidendo sul legno. Ora questa cosa è incredibile, non si è mai più riproposta, anche perché poi io ho fatto un'analisi, perché questo fatto della presenza o meno, visto che stavo sempre a difendere la categoria, ho scoperto un enorme librone di una raccolta di cataloghi editoriali, dove io ci ho fatto un articolo perché era troppo affascinante. Dice: allora, questo libro che un meraviglioso pittore ha ripreso, quest'altro dove il valente e virtuoso, i nomi mai, capito? I nomi mai. Escono fuori tre nomi, giusto di uno che aveva fatto una cosa per la Divina Commedia o un altro che era famoso, e questo fatto dell'omissione è drammatico, non è stata mai d'aiuto. Addirittura nelle biblioteche, io ho avuto in mano libri dove il timbro della biblioteca era spiaccicato sopra un'illustrazione. Era per parlare di questo inizio dell'iconografia botanica, che poi nel tempo si sviluppa, per cui abbiamo opere incredibili e poi con l'avvento del colore e intanto più legni sovrapposti o addirittura più calcografie sovrapposte a diversi colori, cose splendide. Penso al giardino di Heistet, meraviglioso, di cui non esistono più i rami originali perché furono presi per fare le guerre, per fonderli eccetera, e rimane quest'opera incredibile, perché poi ognuno voleva il suo giardino. Poi penso alle cose leggendarie come la guerra dei tulipani in Olanda. Veramente è un argomento appassionantissimo.

0: Paola Pallottino, ancora un attimo su questo tema. Lei che appunto con le parole ci sta facendo vedere tante cose, e questa è anche un po' la sfida della radio, no? Costruire delle immagini. Prova a disegnare a sua scelta un animale e un fiore con le parole, cioè da dove è partita, per esempio, per disegnare un animale particolare e un fiore particolare, da un'osservazione, da una suggestione, da una simpatia particolare per un fiore o per un animale?
1: Devo dire che la mia partenza, pur amando molto gli animali, difficilmente è dal vero, è sempre dalle immagini. Ossia, io parto da una documentazione strepitosa. Per esempio, quando con Zanichelli hanno deciso di illustrare una serie di lemmi, a me mi hanno affidato gli animali. Beh, io per ogni animale, per ognuno dei 600 animali che ho fatto per lo Zingarelli, per il nuovo Zingarelli, avevo 10 fonti diverse: fonti iconografiche, fonti fotografiche, fonti di schizzi, di cose, eccetera. Per cui, intanto poi c'era il problema della scelta, non sarà stato molto moderno, ma la scelta migliore era quella da incisioncina, ossia un modo di eliminare tutte le distrazioni. Per esempio, se fai una fotografia di animale, l'animale lo vedi, sì, però vedi anche il boschetto dietro, le piante, le cose, eccetera. Per evitare questi disturbi, diciamo così, intorno, io sono tornata a farli come si facevano nel 700 e nell'800. Penso soltanto a opere incredibili, dove effettivamente loro che cosa facevano? Loro indagavano l'esemplare. Allora, prima di tutto, l'esemplare maschio è più bello dell'esemplare femmina, per cui raffiguravano in genere il maschio. Poi lo collocavano nell'habitat naturale di dove quella bestia viveva, dove. E allora io all'habitat ho rinunciato, ma sono rimasta a disegnare. Poi dovevano essere tutti all'interno di una misura data, perché poi andavano in fondo alla colonna del dizionario. Per cui li ho fatti tutti a china, tipo incisioncina, perciò diciamo, con le ombreggiature fatte a tratteggio, eccetera.
0: Uno di questi 600 animaletti, ce lo dica.
1: Uno di questi 600 animaletti. Beh, devo dire che quello che mi è costato più fatica è stato l'orangutan, perché avevo molte, molte fonti, però per richiuderlo in quello spazietto l'ho dovuto mettere un po'
0: Un po' in gabbia.
1: sotto, un po' in gabbia, infatti.
0: È un fiore? Una pianta?
1: No, i fiori e le piante le ha fatte il mio amico Maurizio Ossi, che poi.
0: No, però nella vita li ha fatti, non per la Zanichelli, ma.
1: Ah, beh, no, quelli erano tutti inventati. Inventati pigliando spunto da cose medievali, da cose. Sì, prevalentemente da cose medievali con piante un po' fantastiche.

0: Paola Pallottino, prima di arrivare a parlare di tutta la sua attività di storica dell'illustrazione, di quanto per questa lei ha fatto, mi piace dedicare uno spazio a lei poetessa, perché lei ha avuto sempre un grande interesse per la poesia, probabilmente è arrivata anche a fare la paroliera passando dalla poesia. Le sue biografie raccontano di questo incontro con Palazzeschi, suo vicino di casa, al quale lei aveva sottoposto dei suoi testi poetici. Ecco, inizi da lei bambina scrittrice di poesia, e poi se questo interesse per la poesia è continuato negli anni ed ha in qualche modo, non dico condizionato, ma comunque ha contribuito anche alle sue altre attività.
1: Lo sventurato Palazzeschi, che abitava all'ultimo piano della nostra casa via dei Redentoristi a Roma, era una mia preda, per cui io nemmeno mi ero posta il problema: non si deve disturbare un uomo della sua statura, eccetera eccetera. Io, impavida, scrivo a macchina su carta da pane, che allora c'era sta carta da pane gialla, le mie poesiole, poi faccio una firma con la matita rossa, poi lo arrotolo tutto, ci metto un fiocchetto e lo vado a depositare davanti alla sua porta.
0: Quanti anni aveva lei?
1: Io sono del 39, era il 1957.
0: Non la sappiamo fare il conto, comunque era un adolescente.
1: Era un adolescente avanzata. E miracolo, Palazzeschi mi scrive questa lettera pazzesca, che io poi ho riprodotto varie volte, sia in una raccolta, una cosa che avevo fatto con Marcello Baraghini a Roma, 1.000 lire di testi di canzoni, cose così, però prima ci avevo messo questa lettera di Palazzeschi. Mamma mia, lui dice delle cose talmente strabilianti e alte che io dico: no, per carità, allontanate da me questo calice, non sono io quella, non ne voglio mezza, mica avevo capito tanto, ero pure scema. Lui mi dice delle cose specialissime, avendo capito benissimo che io potevo continuare a fare anche altre cose, ma che le avrei fatte, eccetera. Poi ho continuato. Poi una volta, quando eravamo in Tunisia con mio marito, abbiamo conosciuto Fausto Amodei, quelli dei Dischi del Sole, eccetera, e proprio mi pare in quel periodo viene fuori De André con La Guerra di Piero, e io dico: oh cavolo, vedi un po', non è detto che si debbano fare sempre papaveri e papere, si possono fare anche altre cose. Allora, da deficiente totale, piglio queste poesie che stavo facendo e le battezzo canzoni, che non si sa da dove usciva fuori questa cosa.
0: Beh, insomma, comunque il rapporto degli chansonnier francesi con i testi poetici probabilmente l'ha scoperto in quegli anni e poi l'ha portato avanti, perché ecco, qui adesso è il momento in cui...
1: Io sono venuta a Bologna e dei miei amici mi hanno detto: senti, guarda che a Bologna il nostro amico ci sta, Dalla, vai da lui, capito, io con i miei pezzetti di carta, con le mie poesiole, e io vado da Dalla e abbiamo subito fraternizzato e lui ha cominciato a musicarle. Ma io quello che ignoravo completamente è che il mestiere del paroliere è un altro. Il paroliere è un signore che a fianco al pianista si mettono lì, il pianista fa bla bla bla bla e dice: ecco, questa è una cosa un po' invernale, un po' triste, eccetera. E quello comincia a metterci sopra, che poi ci mette sopra i numeri, dice 33, 43, 2, 12, 28, a seconda di quanto è lunga poi la... Anche perché, ecco, io questo mi picco, che sono fissata con la metrica. Allora, un settenario deve essere un vero settenario, un endecasillabo, un vero endecasillabo. Questi che fanno le poesiole metà così, le mie, perché ai bambini... più che le favole, gli facevo delle cose in metrica, un po' come quei cantori siciliani, delle cose in metrica, ma soprattutto in endecasillabi, che sono la mia misura adorata, anche perché mi inventavo delle cose, delle finte Iliadi, delle finte Odissee, delle robe che a me mi piacevano tanto. Io so a memoria un'enorme quantità, benedico chi mi ha obbligato a imparare a memoria le poesie, perché le poesie fanno molta compagnia. E poi mi sono accorta che mi capita che riesco a memorizzare delle cose in metrica, delle cose poetiche che leggo, perché evidentemente proprio mi piace tanto. Dove eravamo rimasti?
0: Eravamo rimasti, lei va da Dalla con queste sue poesie, sì. Ma lui gliela rispetta questa metrica, questi testi.
1: Ecco, la cosa meravigliosa, che mentre altri tagliuzzano, cosano, dicono... Lucio non mi ha mai, dico mai, fatto osservazione su nulla, dicendo allunga, l'accorcia, ha sempre fatto la musica. La tremenda vicenda invece dell'assassinio di Gesù Bambino alla Rai a Sanremo è stata, perché lì
0: la racconti, perché magari non tutti la sanno.
1: Allora, io avevo scritto una canzone che mi sembrava cucita addosso a Dalla perfetta, che era intitolata Gesù Bambino, ed era la storia di uno sventurato da Angiporti eccetera che viene chiamato Gesù Bambino dalla madre, e questa cosa diventa una caratteristica particolare in un ambiente assolutamente poco Gesù. Arrivati a Sanremo, io poi lo so da Lucio, telefonate continue anche a un'ora di notte eccetera, che questi dicono la Rai se non intervenite su questo testo, la Rai non trasmette Sanremo, non trasmette tutto Sanremo, cosa che ovviamente Sanremo non si poteva permettere. Allora comincia questa cosa affannosa, cambia questo, cambia quello, io poi nemmeno lo sapevo, perfino il titolo non andava più bene, Gesù Bambino, Lucio non sapeva che fare, ci mette la sua data di nascita, ma così, e per me resta sempre Gesù Bambino. Poi dopo, vabbè, la cosa ha avuto comunque un grande successo, perché Lucio era molto ispirato, ha fatto questa cosa ballata, la canzone è decisamente bella, vincemmo il terzo premio. Poi mi hanno dato una targa, me la sono dimenticata in un bar mentre tornavamo a Bologna, ma la cosa che poi mi ha, devo dire, molto lusingata è stata che quell'anno, era il 71, per la prima volta era stato istituito un premio per il miglior testo da una giuria presieduta da Mario Soldati, e io ho avuto questo incontro con Mario Soldati che è stato stupendo, perché la statura che aveva, ma poi mi ha raccontato delle cose molto buffe, mi ha detto ma le devo dire questa cosa bizzarra, perché a me uno mi ha contestato e ha detto si vergogni dare il premio a uno che racconta una storia, che racconta di uno che va a letto con sua madre, quando mai? E dice ma perché la gente ha il recepimento intermittente. Vi regalo questa perla di Mario Soldati. Per recepimento intermittente lui dice: uno sta a sentire un pezzetto, poi non sta più a sentire e si inventa delle cose sue, poi sente l'ultimo pezzetto, poi appiccica tutto insieme e viene fuori un giudizio, appunto il famoso recepimento intermittente.

0: Paola Pallottino, lei, quindi abbiamo parlato di Lucio Dalla, approfittiamo anche per dire che poi lui era anche una persona, qui senza nessuna retorica, molto carina umanamente e anche molto colta, perché questo dobbiamo anche con grande interesse per l'arte. Poi lei ha scritto anche per Branduardi, ma ora andiamo invece, perché credo che insomma la lusinghi questa cosa, ma forse le sta anche un pochino stretta a questo punto rispetto a tutta l'attività, per cui doverosamente dovrebbe essere più celebre. Ecco, lei ha inventato, possiamo dirlo, una disciplina che in Italia non esisteva, cioè quella della storia dell'illustrazione. Abbiamo detto che lei per tanto tempo è stata illustratrice, ma poi ha un pochino virato verso la storia dell'illustrazione, che in Italia praticamente non aveva tradizione quasi.
1: Ma devo dire che nasce la cosa dal fatto che io vengo dalla professione, allora io degli illustratori, lo status dell'illustratore lo conosco benissimo. L'editore è merda, il quale ti fa fare il disegno, ti fa fare 6 illustrazioni, poi le ricicla, ti paga 2 lire, si tiene almeno ai tempi prima che cominciassimo a mobilitarci eccetera e ottenere delle cose. Adesso le cose sono cambiate, ma un tempo l'editore ti dava 2 lire, si teneva i disegni, faceva l'edizione Princeps, poi faceva un'edizione più piccola, poi faceva le ristampe e non ti dava più niente, capito? Che poi sono le stesse rimostranze adesso nell'ambito del cinema, delle serie eccetera, questi che vengono riciclati all'infinito senza nemmeno più sapere quante volte è andata in onda una tua performance eccetera.
0: Quindi lei appunto rispetto a questa situazione ha sentito l'esigenza di mettere un po' di ordine.
1: Sì, io l'ho sentita dai tempi, ovviamente a Bologna non essendoci editoria, oppure essendo rispetto a Milano non c'è paragone, la cosa è andata avanti a Milano e lì sono successe svariate cose. Per esempio, noi qui a Bologna, diciamo, prima che se ne occupasse l'Accademia di Belle Arti, c'era un gruppo molto ben preparato di disegnatori cose mediche al Rizzoli. Lì c'era proprio una tradizione di disegno medico, anche perché per le operazioni, per esempio, non è che te puoi avere tutti quelli che stanno lì con la testa sul taglio dello sventurato eccetera, devi far vedere passaggio per passaggio come si deve comportare un chirurgo, e lì ci sono stati famosi disegnatori, e c'erano questo gruppo di molto simpatici disegnatori che decidemmo insieme di fare qualche cosa. Anziché fare la solita mostra, ognuno porta un disegnino, illustriamo un libro, e c'erano Il nome della rosa e 100 anni di solitudine, che erano, poi fu scelto Il nome della rosa. Fu scelto Il nome della rosa, tutti fecero i disegni, e li abbiamo anche abbiamo fatto un cataloghino, li abbiamo esposti, è venuto anche lo zio Umberto a consolarci e a darci soprattutto una cosa che tutti poi, quando sono stati pubblicati, hanno detto per la prima volta noi, ci ha dato tutti i disegnini dei monaci che lui aveva fatto, perché poi disegnava benissimo, tutti i disegnini dei monaci eccetera che abbiamo pubblicato all'inizio di questo catalogo. E poi lui è venuto, anche io ho le foto di lui che viene alla mostra eccetera. È stata una cosa molto bella, ma non piaciuta molto a Milano,

0: lei alla storia comunque dell'illustrazione, forse semplifico, però insomma ha dedicato tre grandi opere, una in una prospettiva internazionale, una più italiana e una più specificatamente al femminile, così ecco, può un pochino ricostruire per noi un po' questi passaggi. Poi lei ha insegnato anche storia dell'illustrazione, lei ha fondato a Ferrara un museo dedicato all'illustrazione, quindi le sue attività sono state molteplici, ecco, però insomma ci faccia un po' orientare in questa disciplina che appunto in Italia non aveva grande storia prima di lei.
1: Allora, è accaduto una cosa bizzarra. Io avevo pensato a un lavoro sull'illustrazione che avevo proposto a Giuseppe La Terza, e io ho ancora il ricordo di Giuseppe La Terza che era nel mio salotto in poltrona eccetera, e che dovevamo stringere e mandare il contratto eccetera, quando improvvisamente, per ragioni che non riesco a spiegarmi, lui mi manda una lettera e dice: ah no, però quest'opera noi non la possiamo fare. Boh. Io rimango malissimo e dico: ah sì, anziché seguire la vecchia regola della proposta all'editore X, passano sei mesi, poi quello dice no e lo mandi alle... Dico: adesso io mando a tutti gli editori che conosco la stessa proposta. Per cui mando questa proposta e parto per l'Inghilterra. Parto per l'Inghilterra, ricevo da Zanichelli, da Miro Togliotti, personaggio leggendario all'interno della Zanichelli, un messaggio, dice: ma questa cosa a noi sembra interessante, la porterò al prossimo consiglio. Io parto e quando ritorno nella mucchia della posta trovo la lettera di Miro Togliotti che dice: noi l'abbiamo accettata e la facciamo. Ed è nata così la storia dell'illustrazione italiana. Questa cosa poi non ha la leggendaria edizione emendata, non è stata mai fatta, finché poi così allora non erano più interessati a farlo e sono andata disgraziatamente con un altro editore di cui adesso non voglio parlare, e a quel punto però ho anche approfondito meglio la cosa eccetera, per cui la storia dell'illustrazione italiana non è un lavoro teorico, è un lavoro storico, parte dai primi editori post-gutenbergiani che vengono a lavorare in Italia e arriva fino alla metà degli anni 50, diciamo, finisce con l'avvento della televisione, e questo è tutto. Altre cose ovviamente poi io ho portato avanti su singole figure di illustratori, fino a che mi sono resa conto dell'esigenza di parlare delle donne, per cui ho scritto questo libro sulle illustratrici donne. È un libro bello e sventurato perché è uscito all'inizio del Covid, è uscito nel dicembre del 19.
0: Ci ricordi il titolo?
1: Il titolo è Le figure per dirlo, che a sua volta è una citazione, è Le figure per dirlo, storia delle illustratrici italiane, e parte dal 400, ma in realtà le prime cose firmate sono già del 600, fino al... sì, ho documentato fino a Beatrice Alemagna, la mia geniale bimba, a 2018.
0: Senta Paola Pallottino, in Italia rispetto a un panorama internazionale, diciamo, l'arte dell'illustrazione, oso dirlo, insomma la disciplina dell'illustrazione ha fatto più fatica ad affermarsi. Mi viene da pensare quanto poi fatica hanno fatto in Italia da sempre le cosiddette arti minori, che in tanti paesi, soprattutto in quelli anglosassoni, invece hanno una grande nobiltà. Ecco, è stato così anche.
1: Allora, voglio dire, noi godevamo di preziosi studi su tutta una serie di grandi illustratori. Penso appunto, lei ha nominato la Gran Bretagna, penso a tanti illustratori inglesi, ma voglio dire, anche per la Francia questo vale. La cultura fuori d'Italia si è sempre occupata dell'illustrazione, dell'immagine riprodotta eccetera, e noi siamo arrivati più tardi e loro hanno cominciato prima.
0: Le illustrazioni che hanno popolato la sua infanzia, cioè i primi libri illustrati di cui ha memoria nella biblioteca della sua famiglia, quelle che insomma le hanno già precocemente fatto nascere un interesse.
1: Devo dire che una delle caratteristiche dell'illustrazione è che tu non la puoi vedere contemporaneamente tutta, devi sfogliare pagina per pagina, perché 6 illustrazioni, 12 illustrazioni, ma arrivano in tempi. Io ho letto, io sono stata anche il bambino malato di Sartre, perché avevo la pleurite da bambina, poi non ho avuto più niente, sono stata molto fortunata, ma sono stata molto tempo a letto, per cui poi a letto io avevo la mia coccoina, le forbicine, le matite, pezzetti di carta, appiccicavo, cosavo, eccetera, e leggevo e rileggevo i libri amati. E andavo velocissima nei punti dove c'erano illustrazioni che non mi piacevano molto, e invece stavo lì a bearmi di quelle che mi piacevano di più. Devo dire che, per esempio, io non ho mai amato particolarmente Pinocchio, che peraltro avevo in una edizione originale ottocentesca, un po' masticata, un po' mancavano un po' di pagine all'inizio, un po' di pagine alla fine, eccetera. Però non era. Io devo dire che nella mia infanzia quello che ho adorato sono state Mary Poppins da una parte, che proprio è stato il mio grande amore, e anche i disegni di Mary Shepherd pure mi piacevano molto, e Piccole donne ovviamente, come tutte le bambine fantasiose, eravamo tutte Jo, e io lo sapevo assolutamente a memoria dalla prima all'ultima riga.
0: Lei ha anche parlato dei fumetti, anche i fumetti le interessano, e le graphic novel, che sono adesso una variante molto di successo del fumetto, nelle quali però insomma forse il testo ha dei bilanciamenti diversi rispetto ai fumetti.
1: Allora, diciamo, per quanto riguarda i fumetti, io leggevo il Corriere dei Piccoli da bambina, poi però c'erano gli albi Disney, gli albi d'oro, eccetera, per i quali, ecco, io per Disney ho avuto un amore sviscerato, ho adorato ogni immagine Disney, non solo dei personaggi di fumetti, ma anche altre cose, appunto, ripeto, questi albi d'oro che uscivano nel frattempo. Sì, è stato un grande amore. Fumetti leggicchiavo, ma poi sì, poi più di tanta roba non potevi avere. Mi piacevano molto delle storie che poi è inutile che ne parlo, perché poi non le ho mai seguite, le guardavo da lontano. Per quanto riguarda la graphic novel, sì, vabbè, è l'evoluzione dei tempi. Penso alla mia ex nuora, adorata ex nuora Francesca Germandi, che lavora a fumetti, ma è una regina del segno. Lei è la figlia del primo scultore astratto italiano, Quinto Germandi, e disegna divinamente bene, per cui il fatto che si legga tra virgolette, diciamo la parola, mettiamo la parola tra virgolette, una graphic novel, va benissimo, è un prodotto come un altro. Dice, ma è un prodotto letterario? Ma sì, anche, perché no?

0: Abbiamo parlato di un padre importante, Paola Pallottino. Lei però ha avuto anche un suocero importante.
1: Sì, ma infatti dicevo, quello che non potrei mai fare per mio padre, perché l'archeologia non è nelle mie conoscenze, ho potuto fare per mio suocero Mario Pompei, che è stato padre di mio marito, che è stato un grande illustratore, scenografo, autore drammatico, autore di fiabe poi trasmesse in radio per anni e anni e ancora adesso, i cui materiali sopravvissuti poi, ricordiamoci questo, perché poi tutto si distrugge, ma questo mi ha consentito di poter fare diversi lavori su di lui, a cominciare dall'apertura del Museo dell'Illustrazione a Ferrara nel 93, con un catalogo che parlava di lui in vari ambiti e con un parterre de rois, perché da Rossana Bossaglia, voglio dire, Bragaglia, c'era una quantità di nomi che hanno collaborato a questo catalogo. Adesso si è dato il caso che una mia ex allieva, che tra l'altro insegna la mia stessa disciplina, però alle belle arti, Maria Letizia Pagliato, sta facendo insieme a docente di teatro Pier Francesco Giannangeli un mostra e catalogo su Mario Pompei, scenografo, solo limitatamente alla sua attività di scenografo, che dovrebbe inaugurarsi. Tra l'altro, la prima è una piccola mostra limitatamente alle scenografie di musica e balletto, sì, musica lirica e balletto, perché a Macerata c'è lo Sferisterio. Poi ci sarà un'altra grandissima mostra, con tutto, anche tutte le scenografie per la prosa e per la rivista, che si farà a Iesi. E sempre a Iesi verrà presentata la primizia di questo Babbo Pallino, che era una commedia scritta da Pompei, che è stata rivisitata con bellissimi costumi, eccetera, un po' ridotta perché c'erano anche troppi personaggi.
0: Paola Pallottino, a proposito di queste figure eclettiche, lei ha studiato anche Duilio Cambellotti molto. E ecco, forse anche questa è un'occasione per un pochino tessere nuovamente la fisionomia di questo artista che veramente è stato molto importante e tuttora ancora, a mio parere, un po' sottovalutato, perché oltre alle sue doti indiscusse, alla sua mano felice, è stato anche un promotore di iniziative sociali molto importanti.
1: Io ho cominciato a interessarmi a Duilio Cambellotti quando ho iniziato una collana con Cappelli intitolata 100 anni illustratori, il cui primo numero era proprio Duilio Cambellotti, che poi mio padre dice: "Ah, non ho capito perché si è andata a disturbare Argan, che all'epoca era sindaco di Roma", e dico: "Perché è la romanità di Argan e Cambellotti".
0: Una collana che aveva dei prefatori d'eccezione, ricordiamo.
1: Allora era Cambellotti, Sergio Tofano, Piero Bernardini, Mario Pompei, Carlo Chiostri e tanti
0: E
1: altri.
0: con prefatori di
1: Con prefatori di prim'ordine. E infatti il mio caro amico Paolo Poli fece la prefazione per Sergio Tofano, Argan per Cambellotti, addirittura Mario Luzzi per Piero Bernardini.
0: ancora qualche parola su Cambellotti, l'ho
1: Allora,
0: interrotto.
1: Cambellotti è stata una scoperta, anche perché poi io, mio marito architetto, aveva studiato con uno dei figli di Cambellotti, e io poi li ho conosciuti tutti e due, che conservavano le memorie del babbo, ma spesso avevano anche collaborato. E sai, entrare a casa Cambellotti, ragazzi, con la spiga sulla targhetta della porta, eccetera, in questo ambiente che erano queste case fasciste immaginate per avere il forno, diciamo, in cantina, in sottoterra, eccetera, e poi le cose in alto, per cui questi artisti lavoravano all'interno delle loro case, che erano già tutte immaginate in funzione proprio in funzione creativa. E così ho saputo tante cose di Cambellotti. veramente appassionanti, non ultima poi ho fatto analisi di suite di illustrazioni, come per esempio quelle fatte per l'Agro Romano, dove lui disegna gli animali meravigliosa, lui aveva un dono per gli animali. Allora una volta suo figlio fa, dice, sì, ma lui faceva altre cose oltre agli animali. Io dico no, certo faceva tutto, però negli animali era un re, aveva una mano incredibile.

0: Arriviamo un po' all'oggi. Cosa, io quando sono arrivata ho visto che lei si muove molto agevolmente, non so quanto sui social, ma comunque con lo smartphone con una certa disinvoltura. Ecco, cosa pensa però nell'ambito della sua disciplina, cioè dell'illustrazione, di queste rivoluzioni degli ultimi anni, no? Quanto sono fondate, le paure rispetto al copyright, rispetto a cosa potrà fare e sta facendo già l'intelligenza artificiale rispetto all'illustrazione. Sono spauracchi che poi ricorrono nelle varie epoche e diciamo la mano nel senso fisico del termine vince sempre, oppure stiamo vivendo un momento di svolta?
1: Allora, intanto non ricorrono perché l'avvento dell'intelligenza artificiale è un unicum, difficilmente paragonabile ad altri eventi, per cui comunque è un grande evento. Certo, l'adoperiamo tutti, tra l'altro facendo dei consumi mostruosi, perché ogni volta che fai una domanda a questi pappoloni si consuma una quantità di energia. Anyway, il terrore dell'impiego malamente dell'intelligenza artificiale ne siamo perfettamente consapevoli, perché già si fa, voglio dire, pensiamo a tutta una serie di organizzazioni, eccetera, in cui l'impiego dell'intelligenza artificiale è veramente nefasto. Contemporaneamente, però, l'idea di. Ricordo un racconto di fantascienza molto bello, perché ho avuto un periodo di fantascienzite acuta, per cui ho scritto anche racconti di fantascienza, eccetera. E nei racconti brevissimi c'era questa storia del, come si può dire, non si può parlare di intelligenza artificiale, ma comunque era un computer mega galattico che, arrivati a quello, si sapeva tutto, eccetera, eccetera. E allora c'è quello che sta per infilare la spina e fare la prima domanda. Infila la spina, fa la prima domanda e dice: ma allora esiste Dio? E il computer risponde: adesso sì. E che fa parte dei racconti brevi appassionantissimi. Allora, è chiaro che bisogna avere misura, scaltrezza. Io ho fatto una serie, ma tutti i miei amici ce l'hanno, tutti ce l'abbiamo. Adesso poi pure questa parlata che non lo fai stai. Allora, la tendenza è che tu rimanga a fare altre domande, e allora ci sono sempre queste risposte cretine dell'intelligenza artificiale che dice: però se vuoi io posso andare, e tu dici: no, basta, ma basta, non pussa via, non ne voglio più mezza, eccetera. Però qui stiamo giocando. Che l'intelligenza artificiale possa scrivere nello stile di, addirittura quei casi molto divertenti di avvocati che gli aveva dato tutte nozioni sbagliate, inventate, citando, dice, come nel caso di, ma casi che non erano esistiti, se li era inventati. Questo può accadere, certo, bisogna essere pacati, scaltri, attenti.
0: Di
1: Però
0: disegnare alla maniera de.
1: sì, ma. Allora, pensiamo ai bravissimi falsari stupendi che disegnavano la maniera di. Non vedo grandi tragiche differenze, non in quell'ambito lì, sono altri gli ambiti che mi preoccupano. Per esempio, quello che trovo preoccupante al massimo è il rapporto con i giovanissimi, ossia non hai più una figura di riferimento, un adulto, lascia perdere la famiglia, i genitori, un adulto, figura di riferimento che possa in qualche modo capire qual è il tuo problema, eccetera. E questi c'hanno psichiatra che è l'intelligenza artificiale, e con conseguenze che spesso abbiamo visto abbastanza terrorizzanti.
0: Paola Pallottino, qual è, alla luce anche di queste cose che abbiamo detto, lo stato di salute attuale dell'illustrazione? Fermiamoci a un panorama italiano. È un momento vivace, è un momento in cui ci sono delle persone da tenere sotto osservazione perché sono dei talenti importanti.
1: Diciamo, l'illustrazione non è la pittura che tu ti svegli e dici: sai che c'è? Faccio un quadro. L'illustrazione, se non hai la commessa, ossia un editore che ti chiama e ti commissiona certe cose, non esiste. Diciamo che ancora secondo me sono durate a lungo le conseguenze, il Covid, eccetera, eccetera. Adesso l'editoria si sta riprendendo, ma parliamo poi dell'editoria per la gioventù, perché l'altra va a ramengo. Sì, non è un panorama così esaltante. di novità assolute per quello che ho potuto sbirciare io non ne ho viste, però si stanno muovendo molte cose e comunque in qualche modo l'accettazione dell'illustrazione come disciplina che viene insegnata nell'Accademia di Belle Arti, di cui si tiene conto, per la quale si fanno concorsi, premi eccetera, favorisce lo sviluppo di una maggiore presa di coscienza e conseguente attività positiva e in crescita.
0: Siamo arrivati alla conclusione della nostra conversazione, che fatalmente ha un termine stabilito dall'orologio. Paola Pallottino, mi piace quando io ho a che fare con un artista, e lei lo è senz'altro, oltre che una storica, come anche ama definirsi. Mi piace, io sono molto attratta dalle mani. Quando ho intervistato anche Tullio Pericoli abbiamo fatto una lunga conversazione. Che cos'è per lei la mano?
1: Cosa sono le mani? Le manine laboriose sanno fare tante cose, sanno cucire, ricamare, le cose che ci dicevano da bambini. Ecco, delle mani mi piace tenere le unghie molto corte.
0: Grazie, mi sembra una buona conclusione. Grazie.
1: Prego.

E questa era la chiacchierata veramente illuminante, devo dire, di Monica D'Onofrio con l'illustratrice storica dell'illustrazione, ma anche paroliera, come abbiamo sentito Paola Pallottino, per questo nuovo episodio della vita che mi diedi, che potrete riascoltare come sempre su Rai Play Sound, come tutti i nostri contributi. Ecco, mi è piaciuto particolarmente diversi spunti dalla cura degli aspetti metrici dei suoi testi e diciamo che è venuto fuori anche in questa piccola deliziosa accennata filastrocca da bambini con cui si è chiuso l'intervento e anche il rapporto fra la sua curiosità e anche il suo coraggio e diciamo la sua statura di studiosa, appunto, con questo gran importante volume di questa collana 100 anni di illustratori e anche evidentemente l'attenzione sulle illustratrici insomma anche l'attenzione però ecco ai problemi anche della contemporaneità, neanche a farla apposta Paola Pallottino faceva menzione al consumo incredibile dell'intelligenza di energia da parte dell'intelligenza artificiale. Durante il GR abbiamo ascoltato le notizie di questo nuovo studio che paragonava i consumi anche semplicemente in Italia dell'intelligenza artificiale a quelli di una centrale nucleare. A questo evidentemente dobbiamo tutti un po' pensare quando la utilizziamo per scopi che non sono probabilmente assolutamente necessari. Ma ad ogni modo, con La vita che mi diedi si conclude come ogni domenica la puntata odierna di Radio 3 Suite, che ricordo è un programma a cura di Bruno Ruffolo, realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri. In console questa sera si sono alternati Francesco Napoleoni e Marina Baglivo, in regia c'era Gianni Grimaldi. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound. Renata Scognamiglio vi dà appuntamento a sabato prossimo, domani al microfono torna Guido Barbieri. Adesso, come sempre, c'è Battiti e quindi vi auguro una buona notte.

0: Ore 24. Battiti.
1: Buonanotte, bentrovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Benvenuti qui su Radio 3 per i nostri 90 minuti di musica quotidiana che oggi ci riportano a Ravenna, la scorsa edizione di Transmissions, un festival nato nel 2008 e promosso da Bronson Produzioni. Festival che anche nel 2025 ha dato prova di uno sguardo ampio e indipendente. Qualche domenica fa, sempre da Transmissions, abbiamo ascoltato il concerto dei libanesi Sanam e stanotte invece sarà la volta di un doppio live con due set. Di fatto sono due estratti di quanto è stato suonato a Ravenna, due set che ci raccontano modi molto diversi di pensare la canzone, quello di Micah P. Henson e quello degli Index for Working Music. Per questi ultimi non so neanche se si possa veramente parlare di canzone. Comunque sia, iniziamo con il primo concerto. La band britannica la presenteremo più in là nella notte, quindi iniziamo con Micah P. Henson, musicista statunitense, cantautore che pesca dalle sonorità e dai linguaggi della cosiddetta americana, ovvero da quel bacino di musiche che comprende blues, soul, country, bluegrass e folk e altro ancora, che sarebbero poi le musiche che gli statunitensi considerano fondative della cultura musicale del paese. E in effetti sentirete tutto ciò nelle ballate proposte a Ravenna dal cantante chitarrista cresciuto in Texas, brani che vengono in parte dall'album The Tomorrow Man, pubblicato dall'etichetta italiana Ponderosa appena un mese prima del live che ascolteremo, ed è un disco dove di nuovo si apprezza la presenza fondamentale di Alessandro Asso Stefana, che aveva già prodotto il precedente I Lie to You. Alessandro Asso Stefana, che ascoltiamo questa notte insieme a Micah P. Henson. Stefana è alle tastiere e al banjo, con Paolo Mongardi alla batteria e il leader alla chitarra e alla voce, in questa registrazione effettuata al Teatro Rasi di Ravenna il 21 novembre del 2025. Prima di lasciarvi al live, vi ricordiamo che potete ascoltare e riascoltare Battiti, così come tutta Radio Rai, attraverso la piattaforma App Web Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it, mentre per le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane il riferimento è la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3.

0: Thank you so much, everybody.
1: Mike P. Henson, chitarra e voce, Alessandro Asso Stefana, tastiere e banjo e Paolo Mongardi, batteria, in questa registrazione effettuata al Teatro Rasi di Ravenna il 21 novembre del 2025 nel corso della edizione 2025 di Transmissions, il Festival Transmissions, concerto che si concludeva con 500 Miles, una canzone classica del country folk americano accreditata a Haley Wayne, ma resa famosa soprattutto dal trio vocale Peter, Paul and Mary. Una degna chiusura per il set di Micah P. Henson, che ricordiamo è stato più lungo di quanto noi vi abbiamo proposto, e questo per fare spazio al secondo live di questa notte qui a Battiti, quello degli Index for Working Music, band britannica nata nel 2023. Sul retro del loro primo album è riportata la frase: Index for Working Music non è un sottomarino, è una nave che affonda. E questo può essere un buon viatico per introdurre il suono del gruppo, un suono scuro, claustrofobico, in una certa misura un suono un po' trascinato e con un chiaro riferimento alla psichedelia degli anni 60 in stile Velvet Underground, anche grazie alla presenza in questo live del violinista Taka Tsunamukai. Index for Working Music, che sono piuttosto prolifici, nel frattempo sono usciti altri due album a nome della band, sempre su Tough Love, e il repertorio proposto a Transmissions attinge da tutta la produzione discografica della band britannica. È decisamente presto per raccontare la programmazione della prossima edizione di Transmissions, però abbiamo le date: dal 19 al 21 novembre 2026, sempre a Ravenna, si terrà la prossima edizione di Transmissions. E allora ascoltiamo Index for Working Music in questa registrazione effettuata al Teatro Rasi di Ravenna il 22 novembre del 2025 con Max Oskarnold voce e chitarra, Natalia Bruno voce e basso, Bobby Voltaire batteria, Edgar Smith al violoncello e Taka Tsunamukai al violino. Buon ascolto.

ora vicino, ora lontano. A un certo momento le parve che venisse proprio dal mare.

0: Thank you very much.
1: Grazie.
2: Index for Working Music, ovvero Max Oskarn, voce chitarra, Natalia Bruno, voce basso, Bobby Voltaire, batteria, Edgar Smith, violoncello e Taka Tsunamukai al violino. In questa registrazione effettuata la scorsa edizione di Transmissions al Teatro Rasi di Ravenna il 22 novembre del 2025. Con questo arrivano anche i nostri saluti, quelli di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Vi diamo appuntamento con Battiti sempre nella notte di Radio 3, quotidianamente alle ore 24. Buonanotte, ciao.
3: Para todos la luz. Para todos todo.
4: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
5: Classico notturno.
6: Johann Sebastian Bach, preludio e fuga 18 in sol diesis minore, Bach Werke Verzeichnis 887. Friedrich Haas, clavicembalo.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio e Fuga 18esima in Sol diesis minore, Bachwerk Verzeichnis 887. Friedrich Haas, clavicembalo.
1: Fritz Kreisler. Concerto in Do maggiore per violino, archi e organo nello stile di Antonio Vivaldi. Allegro moderato e maestoso, andante doloroso, allegro assai. Gil Shaham, violino. Orpheus Chamber Orchestra.

0: Di Fritz Kreisler avete ascoltato Concerto in Do maggiore per violino, archi e organo nello stile di Antonio Vivaldi. Gil Shaham, violino. Orpheus Chamber Orchestra.
1: Claude Debussy, Clair de Lune, numero 3 dalla Suite Bergamasque. Pianista Pascal Roget.

Di Claude Debussy avete ascoltato Clair de Lune, numero 3 dalla Suite Bergamasque. Pianista Pascal Roget.